stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Ornella Vanoni nel 2001 incise un album di cover strepitoso. C'era spazio anche per i Nomadi con un omaggio con Io Vagabondo, l'indimenticata Ornella Vanoni.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti ed ecco le cover. Colors e Umberto Tozzi insieme per un medley dei successi.

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglio del Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

nostra app si è rifatta al look. È aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

light. I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: Radio Piemonte Sound dove vuoi e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

nostra app è appena stata aggiornata. Aggiornala, oppure se ancora non l'hai fatto scaricala e portaci sempre con te ovunque tu sia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

la nostra app si è rifatta al look. È aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: Irama con Noemi, la ragazza con il cuore di latta.
1: Fare l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei, chi non poteva, si sedeva e ci pensava.

così facile, credo. Amare una persona fragile e meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Nina Zilli, una voce meravigliosa e un omaggio a Mina con Io e te da soli e insieme, scritte da Battisti e Mogol. Io

0: Sono le 5:02.
1: 2 ottobre 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la Giornata Internazionale della Non Violenza e la Festa dei Nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'ente nazionale metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona. Nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo. Nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio. Nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi. E nel 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Sentire la mancanza di qualcosa spinge a cercare con ardore e assaporare la dolce e sottile felicità dell'averlo trovato, per poi scoprire che manca ancora qualcosa, un dettaglio che potrebbe renderlo quasi perfetto. Ma alla fine guardi ciò che hai ottenuto, forgiato secondo la ricetta della tua mancanza, e dici: è bellissimo.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. I Mattia Bazar con un omaggio agli 883 in Come Mai.

dormire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 2 di ottobre. Ariete, cercate di tenere saldamente in pugno la vostra situazione. Toro, siate più tolleranti con i colleghi nel lavoro. Gemelli, non prendete decisioni importanti nel lavoro senza contare fino a 10. Cancro, avrete belle intuizioni che vi permetteranno di capire il da farsi. Leone, non mostratevi troppo premurosi ed esigenti, un po' di calma. Vergine, il settore economico-finanziario sarà particolarmente favorito, mentre Bilancia, stelle favorevoli per tutto ciò che concerne il lavoro, l'aspetto personale un pochino meno. Scorpione, scegliete oggi una meta precisa e perseguitela fino in fondo. Sagittario, buone stelle per voi, situazione in miglioramento. Capricorno, andate a fondo di ciò che è stato sussurrato nei vostri confronti e Acquario, agite d'impulso, seguendo i suggerimenti del vostro intuito. Pesci, le amicizie vi aiuteranno con consigli assai validi. E anche per

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

Grandi successi qui su Radio Piemonte Sound, amica radio, non può mancare mai. Ma rimanete sintonizzati con noi per gli appuntamenti con le rubriche, con la pagina informativa e ovviamente la musica. Non dimenticatevi di seguirci anche sulle pagine Facebook e di Instagram di Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 6:01.
1: L'appuntamento con i grandi eventi del passato e i compleanni storici. L'almanacco.
2: Ottobre 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la Giornata Internazionale della Non Violenza e la Festa dei Nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'ente nazionale metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona. Nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo. Nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio. Nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi. E nel 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: L'aforisma del giorno.
5: Bisogna essere coraggiosi e anche un po' folli per aprire il cuore e donarlo a qualcuno.
6: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinari. Fausto Leali e Michele Zarrillo cantavano sul palco del Festival di Sanremo del 2020 nella serata dei duetti Deborah.

0: Adesso il nostro consueto appuntamento con le stelle, l'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 2 di ottobre. Ariete, cercate di tenere saldamente in pugno la vostra situazione. Toro, siate più tolleranti con i colleghi nel lavoro. Gemelli, non prendete decisioni importanti nel lavoro senza contare fino a 10. Cancro, avrete belle intuizioni che vi permetteranno di capire il da farsi. Leone, non mostratevi troppo premurosi ed esigenti, un po' di calma. Vergine, il settore economico-finanziario sarà particolarmente favorito, mentre Bilancia, stelle favorevoli per tutto ciò che concerne il lavoro, l'aspetto personale un pochino meno. Scorpione, scegliete oggi una meta precisa e perseguitela fino in fondo. Sagittario, buone stelle per voi, situazione in miglioramento. Capricorno, andate a fondo di ciò che è stato sussurrato nei vostri confronti e Acquario, agite d'impulso, seguendo i suggerimenti del vostro intuito. Pesci, le amicizie vi aiuteranno con consigli assai validi. E anche per questo 2 ottobre è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento è a domani.

0: Ancora una buona giornata e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. Ed ora è tempo di strapparvi qualche risata con il meglio delle badole online. Badole online, ogni giorno un sorriso.
1: Chiacchiere, buon umore e simpatia. I momenti migliori delle badole online.
2: Molto simpatica anche oggi, per ogni giornata che si rispetti ci vuole un sondaggio. Nel momento clou un italiano su quattro guarda la TV. Non nel momento clou delle partite di calcio, ecco, e questa quindi è una da tenere in considerazione questo,
3: ma così, nel
2: questo
3: momento sondaggio. Clou di che brutto.
2: Nel momento clou. E c'è anche addirittura chi controlla il proprio profilo su Facebook e chi cucina.
4: Ma scusatemi,
2: ferma, gli italiani perché, sono tra gli amanti più distratti di tutta Europa. Un disastro.
4: Allora, intanto che guardi la televisione.
3: Vabbè, perché hai in camera.
5: Ma magari la colpa è della donna, non lo so. Però faccio i complimenti ironici a tutti questi italiani.
3: Chi naviga perché su internet, chi parla al telefono, persino chi cucina, chi legge cucina un libro, mentre fanno gli amori gli europei, italiani inclusi, sembrano pensare proprio poco al partner.
5: Che brutto.
3: Dai.
2: Questa è una ricerca che è stata realizzata da una nota società di preservativi ed è stata elaborata su un campione di giovani tra i 19 e i 30 anni. Francia, Ungheria, Italia, Polonia e anche il Regno Unito. Badate bene, ci sono anche gli inglesi che hanno sempre professato, diciamo, che loro amano più la cultura che fare altre cose. Tra le altre distrazioni via web ci sono anche i social network che sono stati scoperti anche, diciamo, dagli italiani negli ultimi anni, che sono Facebook e Twitter.
4: Sì, allora, però un momento, si è detto che il 7% che ha cucinato, non so, il 5% si mette a leggere, un altro 5% ha pulito addirittura la casa. Allora, adesso tu mi spieghi come fai, perché non lo so, o io sono rimasta in tempi della pietra.
2: Non me ne intendo molto dell'argomento, se qualche nostro ascoltatore ma è più, diciamo, più preparato.
4: Allora,

0: come Sinner, come fa a farsi passare i crampi? Ebbene, ha il segreto, cioè bere un succo di cetriolini. Da piccolo, per esempio, mi ricordo.
1: Il cetriolo sott'aceto o il cetriolo estratto?
2: Ma no, ma c'è chiaro non sott'aceto, cioè,
0: a me
2: chiaro...
0: piaceva tanto sott'aceto, da piccolo andavo nel frigo, ma tu aprivo frigo la giardiniera.
2: Così, da piccolo, proprio. Ma quindi l'altro giorno, l'altra settimana?
0: Non di statura, ma di età. Però fa schifo.
2: Ma io ero ferma a tagliare il cetriolo, piazzarlo in faccia per le rughe. Vuoi che lo provi?
0: Ma l'hai messo sott'aceto o quello?
2: No, no, quello fresco.
0: Quello fresco.
2: Quello fresco. Quello fresco. Memorabile, e qua l'ho già raccontata, quando ho fatto il lievito di birra, sì. Dicono che fa anche bene, però dovresti toglierlo dopo un po', perché sennò lui cementifica sulla pelle.
0: Ah, che bello!
2: Io, della serie, no, lo lascio tutta la notte.
0: E poi vai con lo scalpello.
2: Oh,
0: quel cane che arriva la mattina e comincia.
2: Tu sei mummificato, no? E devi cercare con l'acqua tiepida, tiepida, tiepida. Guarda, è stata un'esperienza allucinante. Faccia mia ora, è stata un'esperienza allucinante. Ma io tutte queste tavanate le ho fatte dalla prima all'ultima. Del tipo, che sai quando era di moda, tanti anni fa, quando era di moda avere la lampada solare. Se non compravo la lampada solare, morivo. Tutta bella bronzata, no? In pieno inverno, tipo Carlo Conti, per dire. E poi che cosa succede? Che tu dici, ma perché devo farla solo pochi minuti, no?
0: No, cioè, di più!
2: Vai, faccio un po' di più, tanto la mia... Oggi pago tutte queste le pago tutte una in fila all'altra. Ma allora, mi ricordo, versione... come posso dire, versione cipolla di Tropea, può andare bene,
0: sì, può andare
2: cipolla
0: bene.
2: Rossa,
0: sì,
2: ecco,
0: sì, va là. Sì.
3: Padole online.
4: Un bacio da Elisa, ciao.

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: La musica che ami di più e i tuoi speaker preferiti con la purezza del suono digitale.

0: La rassegna storica dei principali eventi che sono accaduti oggi nel passato, ma non solo, anche dei compleanni della musica, quella dei grandi successi italiani ed internazionale, con l'Almanacco.
1: 2 ottobre 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la giornata internazionale della non violenza e la festa dei nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'ente nazionale Metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona. Nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo. Nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio. Nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi. E nel 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Radio Piemonte Sound. L'aforisma del giorno.
3: L'amore? Non lo so. Se include tutto, anche le contraddizioni e i superamenti di se stessi, le aberrazioni, l'indicibile, allora sì, vada per l'amore, altrimenti no. Frida Kahlo.

0: nuovo appuntamento con le stelle che ci diranno come andrà la nostra giornata.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 2 di ottobre. Ariete, cercate di tenere saldamente in pugno la vostra situazione. Toro, siate più tolleranti con i colleghi nel lavoro. Gemelli, non prendete decisioni importanti nel lavoro senza contare fino a 10. Cancro, avrete belle intuizioni che vi permetteranno di capire il da farsi. Leone, non mostratevi troppo premurosi ed esigenti, un po' di calma. Vergine, il settore economico-finanziario sarà particolarmente favorito, mentre Bilancia, stelle favorevoli per tutto ciò che concerne il lavoro, l'aspetto personale un pochino meno. Scorpione, scegliete oggi una meta precisa e perseguitela fino in fondo. Sagittario, buone stelle per voi, situazione in miglioramento. Capricorno, andate a fondo di ciò che è stato sussurrato nei vostri confronti e Acquario, agite d'impulso, seguendo i suggerimenti del vostro intuito. Pesci, le amicizie vi aiuteranno con consigli assai validi. E anche

0: ridere e sorridere, questo ci fa bene ogni mattina in compagnia delle Vadole Online con il loro meglio di allegria e simpatia.
1: Le Vadole
2: Online,
1: chiacchiere
2: e buona musica.
3: Ti devo dire, sì.
1: Hai già fatto la lavatrice, Panta?
3: Sì, questa mattina, certo, ho già programmato quella per mezzogiorno.
4: Io e Panta potremmo andare a convivere. Perché ieri sera siamo andati via, che era tardissimo.
3: È vero, vero, vero.

0: Sì.
1: Beh, abbiamo solo 20 minuti, sai, granocchi qualcosa. Quattro patatine.
0: Quattro di numero.
1: Olive.
0: Quattro olive. Quattro olive da dividere, però erano pari.
1: Io non ce l'ho fatto, ho fatto la sfogliata. Mi è venuta fame, sono scesa. Un po' torna mozzarella. E poi che fai? Che poi non dormi più.
0: E no, per forza.
1: A luna guardavo cose e stamattina. Oh.
0: Ma tu quando ti viene fame, quando torni a casa, sì, sbagli col pomodoro e la mozzarella.
2: Sì, no, un bello spaghetto.
1: Bello spaghetto.
0: No, lo spaghetto. Ma non avevo lo spaghetto di mezzanotte.
2: Spaghetto, aglio, olio e peperoncino.
0: Finalmente. Allora.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Rafael Guarazzi e Simona Molinari, molto jazz, molto d'effetto con E se domani.

0: Sono le 7:03.
1: La redazione nazionale per le ultimissime dall'Italia e dal mondo.
2: 2 minuti per l'informazione Italia-Mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani, il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a 2 dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronto a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, il segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo venerdì 2 ottobre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Come sempre iniziamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura di home page, in prima pagina della sezione dedicata appunto a Cuneo e provincia, troviamo il titolo: accusati di violenza sessuale a Bra, chiesta la condanna per i calciatori. Secondo la procura, in 3 hanno imposto un rapporto di gruppo a una studentessa. Per i difensori vanno assolti. Il PM ha proposto le pene 11 anni complessivi. I fatti durante la festa per la promozione in Serie C. La foto d'apertura di quest'oggi, dedicata nel mondo di Dahl e Blake, Cuneo inaugura la mostra sullo scrittore illustratore di libri iconici. Voltiamo pagina al primo piano, dedicato al titolo di apertura: violenza sessuale alla festa di promozione, la procura condannate i calciatori. I 3 ex giocatori del Bra avrebbero fatto subire a una studentessa un rapporto di gruppo, un indagato anche per revenge porn. Le pene richieste dal PM: 4 anni di reclusione per Fausto Perseo e Alessio Rosa, 3 anni e 6 mesi per Chris Jesus Mauete. 5 novembre la data della prossima udienza del rito abbreviato, in cui è attesa la sentenza. La ragazza presunta vittima dichiara: ho chiuso gli occhi e mi sono finta morta, adesso la mia vita è scandita dagli antidepressivi. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, l'incubo fra le mura di casa: i genitori sono colpevoli. La sentenza per maltrattamenti e lesioni dopo la denuncia di un adolescente. Amici e insegnanti hanno raccontato di averle visto graffi e segni sul collo. In uno degli episodi ritenuti più gravi, il padre le aveva rotto il telefonino davanti alla faccia e l'aveva afferrata fino a toglierle il respiro. Andiamo oltre, a pagina 43, tenda, l'odissea continua, nuovi ritardi e l'incognita delle domande per l'appalto. La Corte dei Conti fa il punto sull'avanzamento del cantiere, non ci sono certezze sull'avvio dei lavori nella galleria storica. Voltiamo pagina, inclusione lavoro, Cuneo si scopre un modello nazionale, presentato in Senato l'esperienza di fondazioni industriali, il rispetto della persona va messo sopra ogni altra cosa. A pagina 46, liste d'attesa, quesito senza risposta, ma Roma si ispira al metodo Cuneo, il ministro non ha replicato all'interrogazione di Grimaldi del 3 ottobre 2025 sulle prenotazioni anomale. Nel nuovo piano nazionale previsti preelenchi o elenchi di tutela per la presa in carico se non c'è posto per la visita, simile al sistema cuneese. Voltiamo pagina, il caro carburanti consuma gli stipendi, un operaio forestale di Alto lavora a Ormea e spende 200 euro al mese, un docente di Caprauna 300 per andare a Genova. Contributi pubblici senza aver diritto, Margaro condannato, contestato anche l'abbandono di animali. Questo ancora un altro titolo a pagina 47 del quotidiano La Stampa. Vediamo ancora un titolo a pagina 49 invece, auto, mobili, elettrodomestici, famiglia in crisi, in 10 anni debiti cresciuti di oltre 5 miliardi, lo studio su ogni nucleo piemontese un fardello di 6.800 euro l'anno, dal 2016 il valore complessivo è passato da 8,3 a 13,7 miliardi, più 65% l'incremento dei debiti delle famiglie piemontesi tra il 2016 e il 2025, superiore alla media nazionale ferma al 62%, 612,6 miliardi di debiti contratti solamente con le banche, di cui 447,5 per mutui per l'acquisto di un'abitazione. Ci spostiamo adesso sul quotidiani online, dunque sul web. Iniziamo da Targato CN, in apertura titolo dedicato a Confcooperative Sanità Piemonte. Porcheddu dichiara: più territorio, programmazione, la sanità non può vivere di slogan. Il nuovo vicepresidente indica le priorità della federazione: medicina territoriale, personale, tariffe e un confronto stabile tra regione, enti locali e terzo settore. Servono progetti che durino nel tempo. Sul sociale bisogna tornare a fare delle scelte. Cuneodice.it, in apertura, sesso e filmati in chat, il PM accusa i 3 calciatori del Bra, stuprarono una studentessa. Per Fausto Perseo e Alessio Rosa è stata chiesta una pena di 4 anni, per l'altro calciatore invece a sua volta una condanna, la sentenza nella prossima udienza. Ci spostiamo su Cuneo24.it, in apertura, guida dopo la cannabis e si autodenuncia, non luogo a procedere per il cuneese Filippo Blengino. Il segretario dei Radicali Italiani si era autodenunciato nel dicembre novembre 2024 per aver guidato giorni dopo aver assunto cannabis. La giudice Giulia Malaponte del Tribunale di Roma ha disposto il non luogo a procedere. Idea Web TV, in apertura troviamo il titolo dedicato a Magliano d'Alpi, sopralluogo sulle nuove bitumature e confronto sulle prospettive viarie. E con questo per il momento è tutto con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia e prossimo aggiornamento con le news tra mezz'ora.

0: Marco Carta con E tu 717, un buongiorno a tutti e tutte, buon venerdì 2 ottobre. Iniziamo come sempre a scoprire questa giornata partendo dalla data di oggi, lo facciamo con l'almanacco, con Francesco Cataldo che ci racconta le curiosità, le caratteristiche, ma anche i compleanni dei personaggi famosi. È la prima cosa che c'è da ricordare comunque per questo 2 ottobre, che oggi è la festa dei nonni, per cui iniziamo questa giornata, questa mattinata, facendo gli auguri a tutti i nonni che sono all'ascolto. Adesso linea a Francesco Cataldo che ci racconta tutto il resto invece.
1: 2 ottobre 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la giornata internazionale della non violenza e la festa dei nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'ente nazionale Metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona. Nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo. Nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio. Nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi. E nel 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Mi prometto di andare via da persone, luoghi, cose, ambienti dove io non mi piaccio. Spostiamo il focus, restiamo dove ci piacciamo di più. Martina Mennella.

0: After the Rain Has Fallen, Sting, l'abbiamo ascoltato perché oggi è il suo compleanno, sono 75 anni per lui, nato quest'oggi nel 1951. E quindi gli auguri, oltre che, come abbiamo già detto, ai nonni, va anche a Sting, che è appunto cantante, che abbiamo ricordato con questa canzone. Andiamo avanti, diamo ancora spazio alla musica, tra poco Vita Lenta con Berna, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69€. Scopri di più su conad.it.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
5: Suzuki Evitara. 4x4 All Grip.
4: Dual Motor. Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.

0: je voyage sans voyager. Avec ou sans toi. Et moi j'appelle ça Vita Lenta.
1: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa. È colpa del cuore.

0: 7:30 in punto, dunque siamo arrivati all'appuntamento per l'informazione, con l'informazione per questo venerdì 2 ottobre. Allora diamo la linea a Laura Carchidi della redazione nazionale per le ultime Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo, in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa in apertura, la cronaca. Accusati di violenza sessuale a Bra, chiesta la condanna per i calciatori. Secondo la procura, in 3 hanno imposto un rapporto di gruppo a una studentessa. Per i difensori vanno assolti. Il PM ha proposto la pena, 11 anni complessivi, fatti durante la festa per la promozione in Serie C. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al mondo di Dahl e Blake. Cuneo inaugura la mostra sullo scrittore e l'illustratore di libri iconici. Passiamo in primo piano, troviamo il titolo di apertura: violenza sessuale alla festa promozione, la procura condannati i calciatori. 5 novembre la data della prossima udienza del rito abbreviato in cui è attesa la sentenza. Troviamo poi le dichiarazioni della ragazza presunta vittima che dice: ho chiuso gli occhi e mi sono finta morta, adesso la mia vita è scandita dagli antidepressivi. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, ancora un titolo di cronaca: l'incubo fra le mura di casa, i genitori sono colpevoli. La sentenza per maltrattamenti e lesioni dopo la denuncia di un adolescente. Amici e insegnanti hanno raccontato di averle visto graffi e segni sul collo. In uno degli episodi ritenuti più gravi, il padre aveva rotto il telefonino davanti alla faccia e l'aveva afferrata fino a toglierle il respiro. Andiamo oltre a pagina 43, tenda, l'odissea continua, nuovi ritardi e l'incognita delle domande per l'appalto. La Corte dei Conti fa il punto sull'avanzamento del cantiere, non ci sono certezze sull'avvio dei lavori nella galleria storica. Voltiamo pagina, inclusione lavoro, Cuneo si scopre un modello nazionale, presentata in Senato l'esperienza di fondazioni industriali, il rispetto della persona va messo sopra ogni altra cosa. A pagina 46, liste d'attesa, quesito senza risposta, ma Roma si ispira al metodo Cuneo, il ministro non ha replicato l'interrogazione di Grimaldi del 3 ottobre 2025 sulle prenotazioni, anomale, nel nuovo piano nazionale previsti preelenchi o elenchi di tutela per la presa in carico se non c'è posto per le visite, simile al sistema cuneese. A pagina 47, il caro carburanti consuma gli stipendi. Un operaio forestale di Alto lavora a Ormea e spende 200 euro al mese. Un docente di Caprauna 300 per andare a Genova. E poi ancora contributi pubblici senza averne diritto. Margaro condannato, contestato anche l'abbandono di animali. Vediamo poi ancora un titolo a pagina 49, automobili, elettrodomestici, famiglia in crisi, in 10 anni debiti cresciuti di oltre 5 miliardi. Lo studio, su ogni nucleo piemontese un fardello di 6.800 euro l'anno, dal 2016 il valore complessivo è passato da 8,3 a 13,7 miliardi. Novara, Vercelli e Biella, le province maggiormente in difficoltà, in Valle d'Aosta l'importo medio di 6.051 euro, più 65% l'incremento dei debiti delle famiglie piemontesi tra il 2016 e il 2025. Superiore alla media nazionale, ferma al 62%. Ci spostiamo adesso sul web con i quotidiani online in apertura di targato OCN. Cof Cooperative, Sanità Piemonte, Porcheddu dichiara più territori e programmazione, la sanità non può vivere di slogan. Il nuovo vicepresidente indica le priorità della federazione, medicina territoriale, personale, tariffe e un confronto stabile tra regione, enti locali e terzo settore. Servono progetti che durino nel tempo, sul sociale bisogna tornare a fare delle scelte. Cuneodice.it, in apertura troviamo anche qui il titolo dedicato al rifacimento del tunnel storico del Tenda, completata la fase di prequalifica delle imprese candidate, prosegue l'iter di gara, il termine di scadenza per la presentazione dell'offerta è fissato al 30 di ottobre. Cuneo24.it, in primo piano Amazon, le consegne dell'ultimo miglio passano da Fossano a Cuneo dal 30 settembre, dunque dalla giornata di mercoledì, furgoni Amazon dell'ultimo miglio partono da Madonna dell'Olmo nel capannone della zona MIAC, chiude l'hub di via Torino a Fossano dopo circa 6 anni, il passaggio segue lo sciopero del 24 settembre. Su Idea Web TV invece troviamo in apertura il titolo dedicato al progetto Lavoro Buono presentato in Senato, la provincia protagonista del modello di collaborazione con fondazioni industriali. E con questo titolo per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.
2: La musica si ferma per un istante, a tra poco.
3: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: La Proloco di Frabosa Sottana ti aspetta alla Sagra della Castagna. Venerdì 2 ottobre, il territorio in tavola. Cena su prenotazione a base di prodotti tipici. Sabato 3 ore 21, Marco Berri Show con ingresso libero. Domenica 4 ore 14:30, incontro con i protagonisti dello sport e dello spettacolo. Per tutto il weekend, castagnata, street food local, padiglione fieristico, mostre, laboratori e attività per i più piccoli. Sagra della Castagna. Info 0174 24 44 81. O sulle pagine social della Proloco Frabosa Sottana.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte.

0: E fino ad ora abbiamo scoperto la giornata di oggi, questo venerdì 2 ottobre, dal punto di vista più dei numeri legati alla data di oggi, con le curiosità del passato, i fatti storici successi questo giorno, i compleanni, le curiosità, le caratteristiche. Ma scopriamo questo 2 ottobre 2026, proprio la giornata di oggi, tutti i consigli utili per affrontarla secondo le stelle e l'astrologia.
1: Trovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 2 di ottobre. Ariete, cercate di tenere saldamente in pugno la vostra situazione. Toro, siate più tolleranti con i colleghi nel lavoro. Gemelli, non prendete decisioni importanti nel lavoro senza contare fino a 10. Cancro, avrete belle intuizioni che vi permetteranno di capire il da farsi. Leone, non mostratevi troppo premurosi ed esigenti, un po' di calma. Vergine, il settore economico-finanziario sarà particolarmente favorito, mentre Bilancia, stelle favorevoli per tutto ciò che concerne il lavoro, l'aspetto personale un pochino meno. Scorpione, scegliete oggi una meta precisa e perseguitela fino in fondo. Sagittario, buone stelle per voi, situazione in miglioramento. Capricorno, andate a fondo di ciò che è stato sussurrato nei vostri confronti e Acquario, agite d'impulso, seguendo i suggerimenti del vostro intuito. Pesci, le amicizie vi aiuteranno con consigli assai validi. E anche

0: Paparazzi, l'ultimo singolo di Cesare Cremonini ci ha accompagnato alle 7.53 all'appuntamento con l'almanacco. Come vi dicevo prima, entriamo ancora di più nel dettaglio dopo aver ascoltato le stelle, cosa hanno in serbo per noi per questo 2 ottobre. Scopriamo questi numeri, la data di oggi e ciò che si nasconde dietro di loro con appunto Francesco Cataldo e il suo almanacco.
1: 2 ottobre 2026 e venerdì la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la giornata internazionale della non violenza e la festa dei nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'ente nazionale metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Katalin Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona, nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo, nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio, nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi, in 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'iconica e inconfondibile Felicità di Albano e Romina l'abbiamo ascoltata, perché così come Sting anche Romina Power compie 75 anni, nata quest'oggi nel 1951, e quindi l'abbiamo ascoltata insieme ad Albano in questa canzone appunto diventata iconica e celebre nel corso degli anni. Sono le 8, appunto Albano e Romina ci hanno accompagnato all'appuntamento con l'informazione, quindi cediamo subito la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione. In primo piano il pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. La Premier Meloni in una lettera a von der Leyen avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile sostenere famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per aiuti mirati sull'energia. Bruxelles replica di avere già concesso maggiore flessibilità. Vertice intanto di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale. Tensione altissima in Francia per le proteste degli studenti, quasi 2000 fermi, scontri e scuole incendiate. A Marsiglia un preside e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo convoca un vertice di crisi e annulla i viaggi dei ministri. Esecutivo e la destra accusano la France Insoumise di Mélenchon di alimentare le proteste, accusa respinta dal movimento. In Italia per la politica, legge elettorale, la maggioranza supera il primo scoglio alla Camera, respinte a scrutinio segreto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrario alle pregiudiziali anche il gruppo dei Vannacciani, il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemica intanto al Salone Nautico di Genova, la sindaca Silvia Salis non è salita sul palco al taglio del nastro con Meloni e Bucci. Palazzo Chigi parla di un errore dell'organizzazione. Negli Stati Uniti ora è fallita l'esecuzione di Krista Pike, 50 anni, nel braccio della morte in Tennessee per un omicidio commesso nel 1995. È sopravvissuta a due dosi di pentobarbital ed è stata ricoverata in condizioni critiche. Il governatore Bill Lee ha sospeso le altre esecuzioni dell'anno e disposto una revisione indipendente. Per la cronaca, caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronto a farlo in caso di revisione del processo su Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garofano, sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione. In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica due brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tau, il segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli. E con questo è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Nuovo appuntamento con l'informazione a carattere locale, leggiamo i principali titoli di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi venerdì 2 ottobre in edicola. In apertura di prima pagina la cronaca: accusati di violenza sessuale a Bra, chiesta la condanna per i calciatori. Secondo la procura, in tre hanno imposto un rapporto di gruppo a una studentessa, per i difensori vanno assolti. Il PM ha proposto le pene 11 anni complessivi, i fatti durante la festa per la promozione in Serie C. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al mondo di Dale Blake: Cuneo inaugura la mostra sullo scrittore e l'illustratore di libri iconici. Voltiamo pagina, al primo piano troviamo il titolo di apertura: violenza sessuale alla festa promozione, la procura condannata i calciatori. 5 novembre la data della prossima udienza del rito abbreviato in cui è attesa la sentenza. La ragazza presunta vittima dichiara: ho chiuso gli occhi e mi sono finta morta, adesso la mia vita è scandita dagli antidepressivi. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, ancora un titolo di cronaca: l'incubo fra le mura di casa, i genitori sono colpevoli, la sentenza per maltrattamenti e lesioni dopo la denuncia di un adolescente. Amici e insegnanti hanno raccontato di averle visto graffi e segni sul collo. In uno degli episodi ritenuti più gravi, il padre l'aveva rotto il telefonino davanti alla faccia e l'aveva afferrata fino a toglierle il respiro. Andiamo oltre a pagina 43, tenda, l'odissea continua, nuovi ritardi e l'incognita delle domande per l'appalto. La Corte dei Conti fa il punto sull'avanzamento del cantiere, non ci sono certezze sull'avvio dei lavori nella galleria storica. Voltiamo pagina, inclusione e lavoro, Cuneo si scopre un modello nazionale, presentata in Senato l'esperienza di fondazioni industriali, il rispetto della persona va messo sopra ogni altra cosa. A pagina 46 la sanità, liste d'attesa, quesito senza risposta, ma Roma si ispira al metodo Cuneo. Il ministro non ha replicato l'interrogazione di Grimaldi del 3 ottobre 2025 sulle prenotazioni anomale. Nel nuovo piano nazionale previsti preelenchi o elenchi di tutela per la presa in carico se non c'è posto per la visita, simile al sistema cuneese. E vediamo poi ancora un titolo a pagina 47, il caro carburanti consuma gli stipendi, un operaio forestale di Alto lavora a Ormea e spende 200 euro al mese, un docente di Caprauna 300 per andare a Genova. E poi i contributi pubblici senza averne diritto, Margaro condannato, contestato anche l'abbandono di animali. Andiamo a pagina 49, vediamo l'ultimo titolo sul quotidiano La Stampa. Automobili, elettrodomestici, famiglie in crisi, in 10 anni debiti cresciuti di oltre 5 miliardi. Lo studio, su ogni nucleo piemontese, un fardello di 6.800 euro l'anno. Dal 2016 il valore complessivo è passato da 8,3 a 13,7 miliardi. Più 65% l'incremento dei debiti delle famiglie piemontesi tra il 2016 e il 2025, superiore alla media nazionale, ferma al 62%. Ci spostiamo adesso sul web con i quotidiani online. Targato CN, in apertura di home page il titolo: Conf Cooperative Sanità Piemonte. Porcheddu dichiara: più territorio e programmazione, la sanità non può vivere di slogan. Il nuovo vicepresidente indica le priorità della federazione: medicina territoriale, personale, tariffe e un confronto stabile tra regione, enti locali e terzo settore. Servono progetti che durino nel tempo. Sul sociale bisogna tornare a fare delle scelte. Cunodice.it in apertura: un altro mese da record, in Piemonte si è chiuso il settembre più caldo dall'inizio delle rilevazioni, la temperatura media ha superato la norma di ben 3,6 gradi, dati fortemente deficitari per le precipitazioni, il rapporto pubblico dell'ARPA. Cuneo24.it si aggiorna il primo piano, Mondovilla, funicolare riapre in anticipo, servizio di nuovo regolare a partire dalla giornata di oggi, conclusi prima del previsto i lavori propedeutici alla deroga della revisione generale, prima corsa attiva dalle ore 7.30. Idea Web TV, in apertura troviamo il progetto Lavoro Buono presentato in Senato, la provincia protagonista del modello di collaborazione con fondazioni industriali. E con questo titolo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora. We'll be right back.

nostra app sia rifatta al look. È aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: Marco Mengoni con Ciao Amore Ciao, era il 2013, ci ha accompagnato alle 8:17 per questo venerdì 2 ottobre 2026. Per concludere, cioè meglio, per portare avanti questa mattinata nel migliore dei modi, manca l'ultimo ingrediente speciale che rende appunto questo inizio di giornata più lieve, meno difficile e anche più simpatico. E a pensarci appunto sono le risate e il buon umore che appunto mancavano a questa, anche ancora mancavano a questa mattinata, e a portarcelo come sempre è il meglio delle Badole Online.
1: Cosa facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le Badole Online ne festeggiano 25.

0: Ho già le caldane. Allora,
1: è alla mia veneranda età ormai, guarda. Questo, quello è il disturbo minore.
2: Noi lì non siamo, allora, io lì ancora non sono arrivata.
0: Io non le ho avute. Ho già passato. Hai capito? Credo di aver già passato il fiume.
1: Ma allora, ho 29 anni da un po'.
0: Da un po', anche sì. Tu.
2: Anche io ne ho 34 da sempre.
3: Le badole online.
4: Perché lo stai lo stavo pettinando, no? Lui non è Big Jim, cioè una bambolina.
5: Allora, è l'unico fidanzato. Adesso va a accarezzare quell'altro. Sei una copertura, Jack, diciamolo.
0: Oh, sei una copertura, diciamolo. Adesso ti vesti da cowboy pure.
4: Va bene, ok.
0: Che devi facciare, però?
4: Ma nessuno. Ma i cowboy non baciano le donzelle, quelle...
6: Quelli di Brokeback Mountain, no.
4: Ma tanto è stato censurato, io...
5: Eh no.
3: Divertimento, risate, ironia, le badole online.
5: Ci sono dei segnali che indicano la disponibilità. Se lei giocherella con le chiavi di casa, l'avete cuccata.
1: E se le chiavi di casa non ce l'ha?
5: Vabbè, è una delle cose.
4: Cioè,
5: poi ci sono
4: fuori.
5: Perché il corpo dice più delle parole, ok? E adesso fanno anche un sacco di corsi per capire se tu riesci a, cioè, se te la dai o se no?
4: Se te la dai.
1: Se te la dai.
0: Se lo dai. Capisci. Ma scemi. Se lo capisci.
4: Se te la dai a vedere.
1: Così non va tanto bene.
0: Vabbè.
4: Se te la dai. Vabbè, adesso me la segno sull'agenda.
5: Sistemare la cravatta di lui, afferrargli un polso per vedere l'ora. Allora, se lei... No, faccio un passo indietro. Al primo incontro.
1: Ah, okay.
5: Guardare negli occhi per un periodo più lungo di quello dettato dalla cortesia. Anche un'occhiata falsamente casuale al corpo indica un certo interesse. Ravvivarsi i capelli con la mano, sistemare la cravatta e controllare il trucco.
4: È per quello che ti stai toccando
1: i
4: capelli.
1: A me crea una situazione di ansia quando vedo persone che fanno così.
5: Durante la conversazione sorridere spesso. Io rido sempre.
1: Vabbè, non esageriamo, poi uno...
5: Poi mostrare il palmo della mano e il polso contemporaneamente, accarezzarsi i capelli con l'altra mano. Qui
1: sì, vabbè,
5: comincia già a essere
1: sì,
4: un balletto questo.
5: Poi toccare il naso, toccarsi il naso, passare una mano sulla nuca e guardarsi intorno. Io il naso lo tocco. Però mi dicono sempre che è il fegato. Cioè, se ti tocchi il naso è il fegato. Mordicchiarsi le labbra, muovere nervosamente un piede, mani unite in grembo o una che stringe il posto da te. Segnali di rifiuto. Coprirsi il viso con le mani. Braccia incrociate.
1: La palisse, voglio dire.
5: Uffa! Braccia incrociate sul petto.
1: Vabbè, questo è un classico.
5: Tenere un bicchiere in mano fra sé e l'altra persona. Evitare ogni contatto fisico, anche quelli accidentali. Poi un'altra cosa. Ginocchia incrociate, gambe strette, piedi uniti.
4: Come hai detto lì prima, non te la dai.
5: Allora. Ma no!
1: Chi ha? Chi è? E buon umore.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49€. Scopri di più su Conad.it.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
3: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
4: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
3: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
4: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
3: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
4: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.

0: Era Aranciata di Fra Quintale, l'ultimo singolo appunto uscito dell'artista, che ci ha accompagnato alle 8:29 di questo venerdì 2 ottobre, che ricordiamo venerdì 2 ottobre è data che si collega alla festa dei nonni, quindi facciamo ancora gli auguri a tutti i nonni che in questo momento sono all'ascolto. Siamo giunti alle 8:30, dunque all'appuntamento con l'informazione. Diamo la linea a Daniela Obaldi della redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
2: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
1: E la Premier dal palco ha ringraziato anche la libica Tamoil, che dopo Eni, IP e Kuwait ha deciso di adottare il price cap. Scende ancora il prezzo medio di benzina e gasolio ai distributori. Intanto rimangono sul piede di guerra i settori dell'agricoltura, della pesca e soprattutto dell'autotrasporto, che sono rimasti esclusi dai benefici del tetto. Oggi scatta la prima giornata critica di un mese di ottobre disseminato di scioperi e agitazioni. Sciopero generale con un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata. Disagi anche per chi viaggia in treno per l'adesione in forma ridotta del settore. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Nel Vibonese protesta di agricoltori, allevatori e autotrasportatori della Calabria, che chiedono interventi urgenti per la crisi scatenata dal caro energia. Bloccata in parte la Salerno-Reggio Calabria con momenti di tensione allo svincolo di Pizzo. Intanto la Francia fa i conti con una fiammata di proteste degli studenti che stravolge il paese. Scontri, roghi, aggressioni al personale scolastico, quasi 2000 le persone fermate. Il premier Le Cornu è stato costretto a convocare un vertice per la crisi. Facciamo

0: appunto nel servizio di Alessio Galea.
1: Da Parigi a Lille, da Marsiglia a Strasburgo, fino a Liegi nel Belgio francofono, dilagano le proteste studentesche francesi. Sono oltre 350 le scuole superiori bloccate. Gli studenti chiedono maggiori risorse umane e finanziarie per l'istruzione nazionale, lamentano la mancata sostituzione degli insegnanti e gli edifici fatiscenti. Alla protesta si sono unite anche una trentina di università. Ieri, al termine di una riunione di crisi convocata dal premier Le Cornu, l'annuncio che una parte delle scuole francesi inizierà la didattica a distanza per la propria protezione. A preoccupare infatti la deriva violenta delle mobilitazioni. Ieri a Marsiglia un camion dei pompieri è stato dato alle fiamme, mentre il preside di una scuola è stato aggredito e cosparso di benzina. Incendiata una scuola anche a Nantes, scontri tra polizia e studenti a Lille. I disordini sono iniziati una settimana fa con un bilancio di oltre 650 fermi e decine di feriti tra studenti, insegnanti e agenti delle forze dell'ordine. Il movimento studentesco ha annunciato un'altra giornata d'azione martedì 6 ottobre.
0: Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato il legale della famiglia. Intanto prosegue il confronto sulle analisi dei pedali della bicicletta di

0: fatto ulteriori approfondimenti. L'ex comandante del RIS di Parma, Garofano, esclude occultamenti e sostiene che tutti i risultati fossero a disposizione delle parti. La difesa di Stasi contesta invece di aver ricevuto i test negativi. Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
1: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT, così alla vigilia.
2: Una squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi, e noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
1: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
3: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
1: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
0: Ed è tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso alla Mano e la statale 24 in direzione Aosta, tra Borgale e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
4: Servizio a cura di Regione

0: Momento con l'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo della nostra provincia. Iniziamo dalla guida.it. In apertura di homepage, la viabilità, tunnel di Tenda, ANAS prosegue l'iter di gara per l'allargamento del tunnel storico, appalto da 120 milioni di euro, completata la fase di prequalifica delle imprese candidate. ANAS ha trasmesso la lettera di invito per la presentazione delle offerte da presentare entro il 30 ottobre. La Gazzetta d'Alba, in apertura, con il subentro di Cogesi si completa il percorso verso il gestore unico pubblico dell'acqua. Firmato dal notaio Paolo Marengo, l'atto definitivo di subentro nella gestione del servizio idrico integrato. Il presidente Robaldo dichiara: un passaggio che conclude un percorso, ma ne apre uno ancora più sfidante. Il Savilianese, in apertura all'Asia, dichiara: gli eventi a Racconigi stanno crescendo, se mi ricandido c'è ancora tanto da fare. L'assessore alle manifestazioni del comune traccia il bilancio del settembre racconigese. Ci spostiamo adesso sul Corriere di Saluzzo. In apertura la sicurezza e la vicinanza ai cittadini. Il tenente Palmieri, 35 anni, è il nuovo comandante della Compagnia dei Carabinieri di Saluzzo. L'Unione Monregalese, in apertura Magliano Alpi, incroci pericolosi nel mirino, si valuta la costruzione di due rotatorie, provincia e comune al lavoro, sopralluogo sulle strade a rischio, possibile la ripresa della progettazione. Ci colleghiamo adesso con la redazione della Fedeltà per un'anteprima del settimanale di questa settimana, appunto.
1: Una buona giornata dalla redazione della Fedeltà di Fossano, le notizie principali della settimana. Da lunedì mattina c'è una nuova struttura al servizio delle famiglie fossanesi con bimbi di età compresa tra 0 e 3 anni. E il nuovo nido, il terzo in città sotto la gestione dell'azienda speciale, costruito in via Santa Lucia con fondi PNRR e altre risorse comunali. Ha una capienza di 30 posti e si aggiunge a quello storico di via Coronata e al micronido di via Leverone. Mercoledì 30 settembre è entrato ufficialmente in funzione l'hub di Amazon ai Ronchi, nello stabilimento vuoto da 4 anni. È l'ultimo miglio del colosso dell'e-commerce, dove saranno impiegati anche i 150 dipendenti che fino al giorno prima lavoravano in via Torino a Fossano per la società Teamwork, che ora non ha più la concessione di Amazon. La gestione è passata in mano a due aziende diverse, che dovranno confrontarsi con numeri destinati a crescere. Da Fossano venivano smistati una media di 25.000 pacchi al giorno, con un margine di errore sotto l'1%. La Fedeltà fa un tuffo nel passato al ritmo di musica dance, un viaggio in esclusiva nei locali di quella che negli anni 90 è stata la discoteca più in del territorio, il mitico One Way. Un'occasione unica per scoprire da vicino l'intervento in corso alla torre campanaria del Duomo di Fossano. Domenica 4 ottobre sono in programma le visite guidate al cantiere con i progettisti e i funzionari della soprintendenza. Fossano ricorda il noto giornalista Gianfranco Bianco. Sabato 3 ottobre è in programma la passeggiata in centro, seguita dal concerto Le quattro stagioni di Vivaldi con la Fondazione Fossano Musica nel parco dell'ex centro ipoterapico. Domenica 4 ottobre torna a Passi di Riscatto, la camminata di 9 km dal carcere Santa Caterina di Fossano a Cascina Penzolato, realtà che offre occasione di reinserimento sociale attraverso il lavoro per tanti detenuti. All'arrivo sarà celebrata la messa e si potrà pranzare. Tutto questo e molto altro è sulla Fedeltà in edicola online questa settimana.
0: E ringraziamo la redazione della Fedeltà di Fossano per la rassegna dei titoli del numero di questa settimana. Con questo per il momento è tutto, con le informazioni e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora. I just love to say it. Jason.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Shakira ci ha accompagnato a scoprire, all'appuntamento con, diciamo, la scoperta della data di oggi, di questo 2 ottobre. Ancora una volta sentiamo Francesco Cataldo che ci racconta bene nel dettaglio tutte le caratteristiche, le curiosità, i fatti storici del passato, ma non solo, anche i compleanni dei personaggi più famosi, appunto legati alla data di oggi, venerdì 2 ottobre.
1: 2 ottobre 2026 e venerdì la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la Giornata Internazionale della Non Violenza e la Festa dei Nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'ente nazionale metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona. Nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo. Nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio. Nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi. E nel 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: getting started.
1: Abbiamo ascoltato gli Acqua con Barbie Girl perché oggi è il compleanno della cantante Len Nystrom, che di anni ne fa 53, appunto. Quindi l'abbiamo ricordata con Barbie Girl, che poi è anche un po' la canzone simbolo del gruppo, è anche un po' una delle uniche che ci ricordiamo. Siamo arrivati alle 8:57, tra poco l'appuntamento con l'informazione delle 9, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: Torna la castagnata di Cervasca.
6: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
5: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
6: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
5: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
6: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
5: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
7: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
8: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione in Francia per le proteste degli studenti, circa 2000 fermi, scontri con la polizia e scuole incendiate. A Marsiglia il preside di un liceo e alcuni collaboratori sono stati aggrediti e cosparsi di benzina. Il governo ha convocato un vertice di crisi e annullato i viaggi dei ministri. La France Insoumise di Mélenchon viene accusata dall'esecutivo e dalle Pen di alimentare le proteste.
9: Pressing dell'Italia sull'Unione Europea per ottenere maggiore flessibilità di bilancio di fronte all'inflazione. Meloni, in una lettera a von der Leyen, avverte che con gli attuali vincoli alla spesa sarà difficile aiutare famiglie e imprese senza misure restrittive e propone di usare parte dell'extragettito per interventi mirati sull'energia. Bruxelles replica di aver già concesso maggiore flessibilità agli stati. Vertice di maggioranza a Palazzo Chigi alla vigilia del documento programmatico di finanza pubblica. Draghi, intanto, da Zurigo invita l'Europa a mettere la crescita al centro e indica in 100 miliardi la quota pubblica per ridurre il rischio degli investimenti nell'intelligenza artificiale.
8: Primo passaggio superato alla Camera per la legge elettorale. L'Aula, a scrutinio segreto, ha respinto con 229 voti contrari e 151 favorevoli le pregiudiziali di costituzionalità. Contrari anche i Vannacciani. Il voto finale è previsto l'8 ottobre. Polemiche intanto al Salone Nautico di Genova, dove la sindaca Silvia Salli non è stata invitata sul palco per il taglio del nastro con Meloni e il presidente della regione Bucci. Palazzo Chigi attribuisce la scelta all'organizzazione del salone.
9: A Torino ora i carabinieri stanno procedendo al sequestro della comunità della Bassa Val di Susa, dove ieri mattina è stato arrestato Bruno Antonio Malatesta, il 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. A quanto si apprende, oltre al sequestro della residenza dove aveva sede la presunta setta pseudo spirituale, i militari stanno accompagnando gli ospiti della struttura che lo desiderano in luoghi protetti.
8: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio, ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo per Alberto Stasi. Sui test del DNA del 2007 sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva due repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS, Luciano Garlasco, Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
9: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta, proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione della FISI, coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
8: E con questo è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo venerdì 2 ottobre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Iniziamo come sempre dal quotidiano La Stampa. In apertura di prima pagina la cronaca: accusati di violenza sessuale a Bra, chiesta la condanna per i calciatori. Secondo la procura i tre hanno imposto un rapporto di gruppo a una studentessa. Per i difensori vanno assolti. Il PM ha proposto le pene 11 anni complessivi, i fatti durante la festa per la promozione in C. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata al mondo di Dale Blake. Cuneo inaugura la mostra sullo scrittore e l'illustratore di libri iconici. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al titolo di apertura: la violenza sessuale alla festa promozione, la procura condannata i calciatori. 5 novembre la data della prossima udienza del rito abbreviato in cui è attesa la sentenza. Troviamo anche le dichiarazioni della presunta vittima: ho chiuso gli occhi, mi sono finta morta, adesso la mia vita è scandita dagli antidepressivi. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva ancora la cronaca: l'incubo fra le mura di casa, i genitori sono colpevoli. La sentenza per maltrattamenti e lesioni dopo la denuncia di un adolescente. Amici e insegnanti hanno raccontato di averle visto graffi e segni sul collo. In uno degli episodi ritenuti più gravi, il padre l'aveva rotto il telefonino davanti alla faccia e l'aveva afferrata fino a toglierle il respiro. Andiamo oltre con il Tenda: l'odissea continua, nuovi ritardi e l'incognita delle domande per l'appalto. La Corte dei Conti fa il punto sull'avanzamento del cantiere. Non ci sono certezze sull'avvio dei lavori nella galleria storica. Voltiamo pagina, inclusione e lavoro. Cuneo si scopre un modello nazionale. Presentata in Senato l'esperienza di fondazioni industriali. Il rispetto della persona va messo sopra ogni altra cosa. A pagina 46 troviamo poi la sanità, liste d'attesa, quesito senza risposta. Ma Roma si ispira al metodo Cuneo. Il ministro non ha replicato all'interrogazione di Grimaldi del 3 ottobre 2025 sulle prenotazioni anomale. Nel nuovo piano nazionale previsti preelenchi o elenchi di tutela per la presa in carico se non c'è posto per le visite, simile al sistema cuneese. A pagina 47 il caro carburanti consuma gli stipendi. Un operaio forestale di Alto lavora a Ormea e spende 200 euro al mese, un docente di Caprauna 300 per andare a Genova. E poi ancora a pagina 47 un titolo di cronaca: contributi pubblici senza averne diritto. Margaro condannato, contestato anche l'abbandono di animali. Vediamo ancora un titolo a pagina 49: automobili, elettrodomestici. Famiglia in crisi in 10 anni, debiti cresciuti di oltre 5 miliardi. Lo studio: su ogni nucleo piemontese un fardello di 6.800 euro l'anno. Dal 2016 il valore complessivo è passato da 8,3 a 17,3 miliardi. Più un 65% l'incremento dei debiti delle famiglie piemontesi tra il 2016 e il 2025, superiore alla media nazionale, ferma al 62%. Passiamo adesso al web con i quotidiani online. Vediamo ancora l'apertura di homepage alle 9.09. Su targa OCN troviamo ancora il titolo dedicato a COF Cooperative e Sanità Piemonte. Porchedu dichiara: più territorio e programmazione, la sanità non può vivere di slogan. Il nuovo vicepresidente indica le priorità della federazione: medicina territoriale, personale, tariffe e un confronto stabile tra regione, enti locali e terzo settore. Servono progetti che durino nel tempo. Sul sociale bisogna tornare a fare delle scelte. Ci spostiamo su cuneodice.it. in apertura: Valdieri chiusa per motivi di sicurezza alla falesia di Andonno. La chiusura per consentire interventi di manutenzione straordinaria sulle vie di arrampicata e sui sistemi di ancoraggio. Cuneo24.it. in primo piano Mondo V, la funicolare riapre in anticipo. Servizio di nuovo regolare da oggi. Conclusi prima del previsto i lavori propedeutici alla deroga della revisione generale. La prima corsa è stata attivata a partire dalle ore 7.30. Idea Web TV, troviamo il titolo che abbiamo letto anche sul giornale La Stampa: con il progetto Lavoro Buono presentato in Senato, la provincia protagonista del modello di collaborazione con fondazioni industriali. E con questo titolo è tutto per il momento, i prossimi aggiornamenti con l'informazione tra mezz'ora.

0: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
1: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche. Più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
2: Suzuki.

0: in occasione della presentazione della Sagra della Castagna alla TL del Cuneese, che si terrà, ricordiamo, dal 2 al 4 di ottobre, dunque questo weekend a Frabosa Sottana. Abbiamo anche intervistato l'assessore della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, che ci ha parlato dell'importanza della castagna nel nostro territorio e nella Regione Piemonte.
1: Beh, i complimenti più sinceri all'amico sindaco Adriano Bertolino e alla sua giunta per aver voluto ancora una volta iniziare per primi quel percorso straordinario che nel mese di ottobre ci racconta le nostre montagne attraverso il prodotto più antico, che è appunto la castagna, una castagna di qualità assoluta, una castagna che ha saputo negli anni varcare i confini e attraversare l'oceano. Pochi mesi fa a New York, al Fancy Food, il più importante evento al mondo dedicato alla promozione del cibo, parlavamo proprio delle castagne della provincia di Cuneo. Ho visto che c'è un programma estremamente fitto di appuntamenti, dallo spettacolo, dalla magia, dalla degustazione, dalla vendita e giustamente anche dallo sport, visto che a domenica pomeriggio, il giorno 4 di ottobre, verranno ascoltati, intervistati e premiati dei grandi sportivi. Con Nubio Sport e grande gastronomia, ma anche grandi prodotti della terra come agricoltura e gli interventi che abbiamo avviato sul settore montano, soprattutto dedicato alla castagna, sono molteplici, ma non dimentichiamo che abbiamo avviato anche una promozione virtuosa. Questa mattina abbiamo celebrato quanto abbiamo annunciato a Terra Madre 3 giorni fa. Per la prima volta la carne di fassona piemontese sbarca a Dubai nei più importanti ristoranti ed alberghi di questo crocevia straordinario con un'esclusiva di distribuzione. E anche per la castagna, seppure dobbiamo lavorare sulla ricerca, su qualità varietali che ci permettano di essere competitivi a chi non ha la castagna in pianura ma ce l'ha in versante, dobbiamo lavorare perché è un patrimonio importante e la storia è il presente e dobbiamo fare che sia anche il futuro.

Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti.

0: Dal 1988 Pino Daniele con Tell Me Now ci ha accompagnato alle 9.30 esatte per questo venerdì 2 ottobre. Questo significa che cediamo la linea alla redazione nazionale, a Daniela Obaldi, per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Obaldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che insieme all'inflazione mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. L'Iran è pronto a cedere, la questione si concluderà molto in fretta, così Trump parlando a Denton in Texas in un evento della campagna elettorale in vista delle elezioni di midterm. Contemporaneamente il presidente americano è tornato a minacciare Teheran: colpiremo duro se scopriremo che ci sono loro dietro l'episodio di Fly Dubai. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del corpo dei Marines. La mossa, secondo il Wall Street Journal, rafforza

0: per proteggere gli impianti petroliferi e di gas in Arabia Saudita e in Qatar. Nelle ultime ore l'agenzia di stampa iraniana Fars ha dato conto di una super petroliera da 2,5 milioni di barili colpita in fiamme nello stretto di Hormuz, a 8 km dalla costa dell'Oman. Basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos sulla Sirena. La tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano che fa visita al Baskonia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Per lavori segnaliamo code sulla 21 Torino-Piacenza, da Asti Ovest in direzione Torino. Sempre per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Corso Regina Margherita e l'innesso con la Sud in direzione Piacenza.

0: Siamo poi della provincia di Alessandria, per lavori è chiusa la provinciale 110 nel comune di Dernice. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in temporale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. A più tardi e buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione

0: I Chicago Blues Band Boys ci ha accompagnato all'appuntamento delle 9.30, della mezz'ora fino alle 10, in cui suoneremo e celebreremo i personaggi della musica e dello spettacolo, comunque legati al mondo dell'intrattenimento, che in qualche modo sono legati alla data di oggi, chi compie gli anni, chi oggi è scomparso, magari la pubblicazione di qualche singolo di particolare successo, di particolare rilevanza. Però prima di iniziare a suonare, appunto, a celebrare questi personaggi, diamo ancora un quadro completo alla data di oggi, a questo 2 ottobre, e lo facciamo come sempre con Francesco Cataldo.
1: 2 ottobre 2026 è venerdì, la Chiesa ricorda i santi angeli custodi. La Luna prosegue nella sua fase gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: in un bicchiere di vino vi è un bagaglio di poesia. E oggi si celebrano la Giornata Internazionale della Non Violenza e la Festa dei Nonni. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1870, con il plebiscito di Roma, il Lazio veniva annesso al Regno d'Italia con il 98,89% di voti favorevoli. Nel 1880, inaugurazione a Bologna del servizio di tram trainato da cavalli. Il primo tragitto andava dalla stazione a Piazza Maggiore. Nel 1902 entrava in commercio La favola di Peter Coniglio di Beatrix Potter, libro che l'autrice aveva già pubblicato a proprie spese dopo il rifiuto dell'editore, poi tornato sui suoi passi. E nel 1910 a Milano si registrava il primo incidente dell'aviazione mondiale. Il monoplano Antoinette di René Thomas colpiva il biplano Farman di Bertram Dickinson, ferendo gravemente entrambi i piloti. Nel 1925 il ventenne William Tainton diventava la prima persona al mondo ad apparire in televisione. Era un fattorino nell'edificio di Londra dove John Baird lavorava alla trasmissione di immagini in movimento. Nel 1935 l'Italia annunciava di avere deciso per l'invasione militare dell'Etiopia. Nel 1940 nasceva l'ente nazionale Metano per sfruttare il giacimento di gas scoperto a Podenzano 2 anni prima. Nel 1955 arrivava in edicola il primo numero del giornale L'Espresso. Nel 1988 Gelindo Bordin diventava il primo italiano a vincere la maratona olimpica. A Seul chiudeva la gara in 2 ore 10 minuti e 32 secondi. Nel 2005 si celebrava in Italia la prima festa dei nonni, nata per sottolinearne l'importanza in famiglia e in società. E nel 2023 il premio Nobel per la medicina andava a Kathleen Caricot e Drew Weissman per i loro studi sull'RNA messaggero. Nascevano il 2 ottobre, nel 1470 la duchessa consorte di Milano Isabella d'Aragona. Nel 1538 il religioso e santo Carlo Borromeo. Nel 1821 il politico e patriota Nino Bixio. Nel 1869 il leader spirituale Mahatma Gandhi. E nel 1950 il politico ed ex pubblico ministero Antonio Di Pietro. Sono nati oggi anche i cantanti Romina Power e Sting, entrambi nel 1951, il personaggio televisivo Luca Abete nel 1973 e gli attori Giancarlo Calabrugovic nel 1966, quindi oggi sessantenne, e Matteo Branciamore, nato in questo giorno nel 1981. Anche per il 2 ottobre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

E abbiamo iniziato a scaldare i motori per questa mezz'ora, diciamo, musicale dedicata ai personaggi che in qualche modo sono legati alla data di oggi, a questo 2 ottobre. L'abbiamo iniziato con le classifiche, diciamo, nel senso che Living on My Own di Freddie Mercury era la canzone più venduta in Italia 33 anni fa, nel 1993. Ma iniziamo a celebrare i compleanni, iniziamo con Sting e ascoltiamo Desert Rose, quest'anno ne fa 75.

Abbiamo fatto il bis, diciamo, con Sting, perché l'avevamo già ricordato e suonato in queste prime ore del mattino, ed è giusto celebrarlo, nuovamente ricordarlo. L'abbiamo fatto con appunto Desert Rose, Sting che compie per quest'oggi 75 anni, nato nel 1951. Andiamo avanti con i compleanni, parliamo di Phil Hockey, cantante degli Human League, che quest'anno appunto compie 71 anni. Lui è nato nel 55, allora lo ricordiamo con Human.

Abbiamo ascoltato Human degli Human League proprio per appunto celebrare i 75 anni di Philip, i 71 anni scusate, di Philip Hockey. Adesso passiamo a un altro compleanno, quello di Robbie Neville, nato il 2 agosto 1958, 68 anni per lui, celebre soprattutto per C'est la vie.

proseguiamo a suonare i compleanni di quest'oggi. Abbiamo sentito appunto Neville con C'est la vie. Adesso ascoltiamoci invece i Genesis con Follow You, Follow Me, perché oggi è il compleanno di Mike Rutherford, che è appunto uno dei fondatori dei Genesis, nonché è stato anche il chitarrista, scusate. Allora lo ascoltiamo, lo festeggiamo con Follow Me, Follow You, Follow Me dei Genesis.

0: E come vi dicevo, appunto, 76 anni, nato nel 1950, il 2 ottobre, Michael Rutherford, chitarrista e fondatore dei Genesis. Quando gli abbiamo fatto gli auguri, lo festeggiamo, abbiamo ascoltato proprio i Genesis con Follow You, Follow Me. Tra poco l'oroscopo, ma prima qualche consiglio utile su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi, e ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
5: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
6: Scarica la nostra app e ascoltaci in streaming dove e quando vuoi. Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare e interagisci con noi. Radio Piemonte Sound è sempre con te.
7: Ascoltaci in streaming su www.radiopiemontesound.it.
8: Sono le 10 e un minuto.

Ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo anche in questo 2 di ottobre. Ariete, cercate di tenere saldamente in pugno la vostra situazione. Toro, siate più tolleranti con i colleghi nel lavoro. Gemelli, non prendete decisioni importanti nel lavoro senza contare fino a 10. Cancro, avrete belle intuizioni che vi permetteranno di capire il da farsi. Leone, non mostratevi troppo premurosi ed esigenti, un po' di calma. Vergine, il settore economico-finanziario sarà particolarmente favorito, mentre Bilancia, stelle favorevoli per tutto ciò che concerne il lavoro, l'aspetto personale un pochino meno. Scorpione, scegliete oggi una meta precisa e perseguitela fino in fondo. Sagittario, buone stelle per voi, situazione in miglioramento. Capricorno, andate a fondo di ciò che è stato sussurrato nei vostri confronti e Acquario, agite d'impulso, seguendo i suggerimenti del vostro intuito. Pesci, le amicizie vi aiuteranno con consigli assai validi. E anche per

E oggi è una sfilza di personaggi della musica nati negli anni 50. Abbiamo suonato Michael Rutherford, prima chitarrista dei Genesis, poi Romina Power, Sting, Philip Hockey dei Human League, Robbie Neville e tanti altri. Ma non solo compleanni, dobbiamo anche ricordare Tom Petty dei The Heartbreakers, di Tom Petty The Heartbreakers, e lo ricordiamo con American Girl perché lui ci lasciava 9 anni fa nel 2017, nato nel 1950, appunto nel 2017 si spegneva. Allora lo ricordiamo con American Girl.

Petty and the Heartbreakers, proprio per ricordare il cantante che ci lasciava nel 2017, 9 anni fa, proprio il 2 di ottobre. Sono le 10:10, stanno arrivando le Badole Online, dunque tempo di lasciare spazio alle risate, al buon umore. Io come sempre vi do appuntamento a lunedì e vi auguro un buon weekend. Appuntamento a lunedì come sempre con l'informazione a carattere locale e molto altro per tenervi compagnia nelle prime ore del mattino.

0: iniziava la storia di Radio Piemonte Sound 25 anni fa, quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
1: Non è bello mandare la moglie nello spazio prima del matrimonio.
2: Quindi scusa, ma lei va con le amiche, carica le amiche, tutto?
1: Sì, saranno lei. Allora, saranno lei, Oprah Winfrey, che è la più grande, vabbè, la Maria De Filippi americana, se vogliamo. Sì, vabbè. Sì. Katy Perry.
2: Sì.
1: E Gayle King, che non so chi sia, ma
2: chi
1: deve essere
2: King?
1: Sarà l'amica meno famosa di tutte, non lo so.
2: Sì.
1: Io non vorrei essere nell'assicuratore, quel poveretto che deve assicurare tutti quanti il razzo e le tre.
3: Secondo me l'assicurazione fa parte dell'orbita Bezos, perché così almeno non c'è problema.
2: Io c'ho un amico assicuratore, se vuoi chiedo.
1: Ma non lo so, chiediamo la franchigia. Quanto potrebbe essere la franchigia?
2: La franchigia lì mi sa che ti tira una bella botta. Sai?
1: Vabbè, comunque si vanno a fare un bel addio annubilato lassù.
2: Ma perché dove?
1: Nello spazio, sai, il razzo, lui fa, che adesso il farà il razzo come Elon Musk,
2: sì,
1: le manda non so dove, e poi devono tornare indietro.
2: Ok, si fanno cosa così. Fanno? Un brindisi, no?
1: E lì c'è l'assenza di gravità, è un casino, il brindisi.
2: Infatti, lì non c'è.
1: È un casino.
3: Prendi con la cannuccia.
1: Tu prendi la pillolina.
2: Ma tu andresti da solo lì? Con gli amici.
1: No, nello spazio.
2: Sì.
1: Ma no, ma figurati. Io c'ho le vertigini, ma voi siete matte.
3: C'hai le vertigini pure.
1: Certo, certo.
2: Ma cosa non ha questo?

0: Le Badole Online.
1: Scusa, Socio, volevo dirti che io non ho trovato il vestito di Kate di quel colore lì, ma io mi sono comprata una maglia.
2: Sai, in quel colore?
1: Sì, e mi avvicino.
2: Sì. Beh, costa 450 euro, mi pare, quel vestito.
1: Però non ce l'è più.
2: Bisogna.
1: Volevo fare la principessa per un giorno.
3: Ma hai trovato lui.
2: Chi prima arriva bene alloggia.
3: Perché sai, lei è una principessa grazie a lui.
1: Ma lei aveva quel vestito lì, capi? Mi porto avanti, ho comprato già una maglia.
2: Si sa mai, che magari il colore porta bene, sai che dicono che comunque certi colori attirano.
1: Sentite, stavo guardando la fotografia di una cosa molto simpatica. Hanno inventato un tapis roulant per i cavalli, a proposito di ginnastica, che è una figata.
2: Ci mancava.
1: Sì, lui così va al trotto, ma non rompe il ballo. Sta sempre lì.
3: Sì, come mentre le crescette in lavatrice, così girano
1: attenzione,
3: sempre.
1: Attenzione, attenzione.

Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni.

0: ci sono molte persone che bevono il caffè convinte che gli ha dato una sferzata di energia, in realtà non è così. Da. Conta la testa o effettivamente il fatto che il caffè aumenti la vigilanza, il funzionamento psicosomatico. Ecco, questo ecco, è quanto dicono
1: gli esperti. Il funzionamento psicosomatico del caffè, dobbiamo controllare quello quando andiamo a fare la pausa caffè io e te.
2: Occhio che però se glielo dice il barista ti aumenta il prezzo. Perché dice,
1: ma no, se allora, mi controlla il funzionamento psicosomatico a me, lo voglio vedere il barista, ci stiamo lì un quarto. perché ridi?
2: Povero barista.
1: No, hai capito? Cioè, certo, allora, mi prende, certo, mi metti lì da parte, mi fa, aspetta che ti controllo il funzionamento psicosomatico. Allora,
2: te ne esci poi con 3,5 euro di caffè, minimo.
1: Ma minimo lui, certo, però ne ha per mezz'ora.
2: È vero.
1: E secondo me è in perdita, capito? Vero, gli conviene lasciar perdere. Sì, perdita, magari se controlli il tuo funzionamento psicosomatico, adesso d'ora in poi, quando andiamo a fare la pausa caffè, tu vai davanti.
2: Va bene.
1: Che controlli lo te, che un attimo.
2: Va bene, come un attimo, cioè no, sono semplice da controllare.
1: No, è perché tu sei più tranquillo, più rilassato, sai, io sono sempre lì che no, hai capito? Funziona, cioè il funzionamento psicosomatico. So, cioè tu che prendi il caffè particolare, quello che tu col termos, è perché non vuoi che te lo controllino il funzionamento psicosomatico.
0: No, io mi fido che funzioni. Mi fido che funzioni,
2: Ma tu sei di Moca, quindi.
0: Io sono di Moca,
1: lei ha il funzionamento psicosomatico,
2: no, ma
1: gliene frega, hai capito?
0: Spero che funzioni.
2: Il mattino presto comincia anche per me con la Moca. E
1: qui c'è anche un ambaradan che una volta si usava, adesso poi ti spiego.
2: Sempre nel bagno? Sei quello dove c'è tutte quante cose?
1: Il bagno,
2: il ripostiglio.
1: Ma tutte quante cose? Dove è la macchina del caffè? Gli uffici? Nel ripostiglio.
2: Hai ragione.

0: Venerdì 2 ottobre, il territorio in tavola. Cena su prenotazione a base di prodotti tipici. Sabato 3 ore 21, Marco Berri Show con ingresso libero. Domenica 4 ore 14 e 30, incontro con i protagonisti dello sport e dello spettacolo. Per tutto il weekend, Castagnata, street food local, padiglione fieristico, mostre, laboratori e attività per i più piccoli. Sagra della Castagna, info 0174 24 44 81 o sulle pagine social della Proloco Frabosa Sottana.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino Bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, e quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ora è il nostro approfondimento sugli incentivi all'autoimpiego.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Il decreto coesione ha introdotto diverse misure per rafforzare la competitività del paese sostenendo l'occupazione. Tra queste il piano integrato autoimpiego, che prevede agevolazioni finanziarie per i giovani che avviano nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali. Possono accedere under 35 disoccupati o inoccupati o appartenenti ai cosiddetti working poor. A seconda della regione di residenza potranno beneficiare di uno dei due progetti finanziati dal programma nazionale Giovani Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea. Resto al Sud 2.0 per le regioni meridionali e Autoimpiego Centro Nord per le regioni centro-settentrionali. Elemento distintivo del piano Autoimpiego è il doppio tutoraggio che affianca i neoimprenditori una volta ammessi alle agevolazioni. Il primo è un servizio di tipo tecnico per seguire tutte le fasi di avvio dell'attività ed è fornito da Invitalia, che è anche l'erogatore dei contributi a fondo perduto. Il secondo tutoraggio assiste le nuove imprese per affrontare l'ingresso nel mercato ed è gestito dall'Ente Nazionale per il Microcredito. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.

0: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 236 nel comune di Sostegno e sulla provinciale 501 nel comune di Graglia. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound e Mica Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Ascoltaci ogni giorno dalle 9.30 alle 11 su Radio Piemonte Sound e Mica Radio.

0: cuori infranti che poi tornare al lavoro il giorno dopo diventa difficile. Sappiate che nelle Filippine un'azienda ha inventato il congedo retribuito per cuore infranti. Cinque giorni di ferie retribuiti a chi soffre per una crisi sentimentale, perché se esci da una brutta storia effettivamente fai fatica a lavorare, e se ne sono accorti in questo hotel che si trova nelle Filippine, dove l'amministratore ha riconosciuto che esiste un bagaglio emotivo negativo quando ti lasci. Ci sono dei paletti, lo puoi utilizzare una volta all'anno.
1: È come il congedo matrimoniale.
2: Esatto. Solo una volta all'anno.
0: Guarda che una volta all'anno è già tanta roba.
2: No.
0: Una volta all'anno o comunque nell'arco dei 12 mesi, ed esclusivamente se la separazione si verifica con una persona diversa. Quindi basta minestre riscaldate, aprite i vostri orizzonti. E piuttosto
1: altrimenti il congedo,
0: ve lo perdete.
2: Il congedo ve lo perdete. Ma tanto noi non siamo a lavorare lì nelle Filippine.
0: Nelle Filippine è un hotel.
2: Allora,
0: ho capito. Vabbè, qua cuori infranti non ne abbiamo.
2: Ma chi ma chi se ne frega?
1: Perché a volte conviene andare a lavorare per distrarsi un po'.
0: Ma sai cos'è? Che in hotel tu vedi tante coppie innamorate.
2: Sì.
0: E quindi poi stai male. Stai male,
1: vero,
0: no? La gente che esce, ma non è un albergo. Sì. Quindi.
1: Pensa se tu lavorassi sulla bot. Ancora peggio.
2: Allora lì ti viene veramente. Allora poi devi andare lì a cena col capitano e andarti a cercare lì l'altro che metteva sempre tutti a posto.
0: Ma dal capitano a cena mangiavano la pasta del capitano.
2: Quello era un dentifricio.
0: Lo è ancora, sai?
1: Sì, pasta del capitano.

0: Vi siete persi le badole online? Ma state scherzando? Ma noi non possiamo assolutamente perderci. Comunque, nessun problema, niente panico. Se vi siete persi qualcosa, questo è proprio l'appuntamento per riascoltare il meglio.
1: Almeno l'italiano sallo. Allora, ci sono dei modi di dire che sono veramente curiosi. Bene, vediamo. Quando muoio mi faccio cromare. Un altro modo bellissimo: di fronte a queste cose rimango putrefatto. Attenzione a questa. Arriva il treno, hai blatterato il biglietto. Tu lo blatteri il biglietto, che
2: io
1: vuoi sempre entrare.
2: Blatterò sempre, sì.
1: Come faccio a fare tutte queste cose simultaneamente? Dovrei avere il dono dell'obliquità. Allora, un'altra è bellissima. Basta, vi state coagulando contro di me. Questa è quasi, non è tanto ora di fama, però è il mio carattere. Quando qualcosa non va, io sodomizzo. Poi, anche l'occhio va dalla sua parte. Un'altra bellissima, la lascio leggere a te, Carmen.
2: Non so a che santo riavvolgermi.
1: Poi un signore che va da negozio dei telefoni e dice: avete nuovi telefonini GPL?
3: È certo, per l'ecologia.
1: Il cadavere presentava evidenti segni di decesso. Bellissima. Poi, prima di farmi operare, mi fanno un'autopsia generale. Un altro che dice: abbiamo mangiato la trota salmonellata. Io mangio 20 giorni. Poi anche questa è carina: vai dal farmacista,
2: vorrei un'aspirina in supposte effervescenti.
1: Un altro invece che va nel negozio dei vestiti dice: vorrei una maglia col collo volpino, no, lupetto volpino. Vorrei una pomata per l'IRPE. La pomata per l'IRPE.
3: Non c'è anche quella,
1: magari,
3: per l'IRPE.
1: Magari ci fosse. Allora, tu non sei proprio uno sterco di santo, bella, mi dice solo quella, guarda. È andato a lavorare negli Emirati Arabi. Chi è che ma ce ne sono ancora. A forza di andare di corpo mi sono quasi disintegrata. E questa è un'altra. Poi ce n'è una veramente splendida che dice: mia nonna ha il morbo di Pakistan. Poi scusa, questa che invece va, la classica ragazza che va dal meccanico, sapete che noi non ne capiamo mai una, e diciamo:
3: la mia auto ha la marmitta paralitica. Fantastica. Mi sono fatto il leasing al viso, probabilmente perché per fare il lifting, ecco, bisogna sborsare un po' di soldi.
1: E poi l'ultima che è magica: è inutile piangere sul latte macchiato. Grazie capitano Max.

0: La storia delle canzoni pietre miliari della musica mondiale, a cura di Luisella Mellino.
1: Nell'estate del 2002 il sole batte sulle onde e una radio accesa trasmette The Tide Inside, nella versione pop irresistibile degli Atomic Kitten. Ma questa canzone ha una storia più lunga di quanto sembri. Il brano originale non è loro, ma dei The Paragons, gruppo reggae giamaicano. Poi arriva la versione dei Blondie negli anni 80, che lo trasforma in una hit new wave. Nel 2002 le Atomic Kitten lo reinventano ancora, aggiungendo armonie pop dolci e un ritmo che resta subito in testa. In studio le ragazze lavorano sul testo con un occhio alla sensualità e all'energia leggera, mantenendo quell'idea di amore che resiste nonostante tutto, e il risultato è un mix di nostalgia e modernità, quella sensazione che anche quando la marea è alta l'amore vince. Una canzone che attraversa decenni, stili, generazioni e continua a far muovere le persone al ritmo di mare.

0: Divertimento, risate, ironia, le Badole Online.
1: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste.
0: Ve lo ricordiamo così.
2: La mongolfiera Monaco è atterrata praticamente, hanno non centrato bene l'ambaradan e sono finiti su una strada, ecco. Quindi sposta tutte le macchine, un casino.
3: Precedenza alle mongolfiere.
4: La vedo. No.

0: cioè, perché eravamo, no, eravamo bastini in quel momento lì. E quindi, ah, poi una cosa, la mia era una mongolfiera un po' sgaruppata, perché il giorno prima, sì, il giorno prima aveva preso fuoco un pezzettino di plastica lì. Ho cominciato a fare la faccia e questo qui, il mio pilota, fa: tranquillo.
1: Sei tutto
0: se lo dici tu,
1: tutto a posto,
0: se te lo dici tu, tranquilla, non ti preoccupare. E poi, non è così facile atterrare, ecco perché lui mi diceva: ci vogliono beaucoup de patience. Sapendo, cioè, infatti ho detto: beh, guarda, hanno vociccato, sai, il passeggero, perché beaucoup de patience non portare me, però non portare me, capito?
1: Sì. A meno che non ti portassero direttamente al palazzetto dello sport di Cuneo, che poteva essere un ingresso meraviglioso.
0: Sì. Sì,
1: sai,
0: sì,
1: che bello.
0: Sì, cioè, tra le tante cose che mi sono successe, avete presente quando i parcheggi sono enormissimi e non trovi più la macchina? Sì, sì. Che mi hanno fregato dei camper che prima non c'erano, poi c'erano, no? E quindi ho sbagliato strada. A un certo punto ho fermato, uno fa: scusi, la statale, perché dalla statale riesco a arrivare alla macchina. Hanno pensato che mi fossi proprio rincoglionito.
2: Sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: quando viaggi da sola sui treni che portano al mare lontano da me, lontano da me.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Torna la castagnata di Cervasca.
3: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
2: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
3: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
2: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
3: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
2: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
4: Sono le 11:03.

per cambiare il tuo cuore. Dimmi come con Alexia da Sanremo del 2002. Pronti? Parte anche oggi Pianeta Italia. Ben trovati da Lorenzo. Come state? Tutto a posto? Emozioni italiane degli anni 80, 90, 2000.

M premiata Forneria Marconi e Come ti va in riva alla città, ottavo album in studio. Il disco è un concept che descrive la vita dei giovani della Milano suburbana e ricordiamo appunto febbraio 1981, da cui abbiamo

0: i grandi, secondo me, i grandi artisti che sono emersi, che sono fioriti negli anni 90 e che ci hanno lasciato e continuano a lasciarci delle canzoni veramente importanti, come ovviamente la grande Irene Grandi, che nel 2007 esce con questo singolo Bruci la città, grandissimo successo, e che a distanza già di qualche annettino riascoltiamo, credo, penso, spero, molto volentieri.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda, per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, Nations League, stasera il ritorno in campo dell'Italia. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia, gli azzurri vanno a caccia di conferme. A Saint-Denis c'è la Francia di Zidane. Maurizio Pizzoferrato.
3: Stiamo scalando l'Everest, ma quando arriveremo in cima sarà più bello, aveva detto Roberto Mancini al termine della brutta sconfitta dell'Olimpico con il Belgio. In Turchia il bel colpo di reni per reagire alla crisi. Questa sera allo Stade de France è fissato il gran premio della montagna più duro di questa Nations League anomala, che chiama a difendere la patria pallonara ogni tre giorni. Di fronte la fortissima Francia di Zinedine Zidane, sì, lui l'uomo che facendosi espellere per la famosa testata a Materazzi ci diede una grande mano a vincere il Mondiale 2006. Altri tempi purtroppo, anche se Mancini, altro grande esteta del calcio come Zizou, non vede l'ora di confrontarsi con Dembélé, pallone d'oro, e compagni, anche se mancherà un certo Mbappé.
4: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi e come hai detto hanno Dembélé, hanno Doué, hanno Olysee, cioè dovrebbe venire la freddura a tutti, insomma, ma noi sappiamo che dobbiamo affrontarli, sappiamo che possiamo comunque

0: giocarci una partita bene se siamo messi bene sul campo e lavoriamo di squadra.
1: Ancora dubbi sulla formazione azzurra, probabile attacco con Vergara e i due fratelli Esposito. Francia-Italia inizierà alle 20:45, arbitrerà lo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: In conferenza si è espresso anche il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni, lo ascoltiamo.
3: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
2: Il mini calendario di Nations League terminerà lunedì sera a Bologna con la seconda sfida contro la nazionale turca. Poi si deciderà sulle sorti della FIGC. Per martedì 6 ottobre è stata infatti convocata dal presidente Buonfiglio la giunta del CONI, che dovrà esprimersi sul commissariamento della federazione per le presunte irregolarità nelle elezioni di Malagò, numero 1 della FIGC dallo scorso 22 giugno. Tornando al campo, allo stesso orario di Francia e Italia sarà la volta anche di Belgio-Turchia. Ieri sera la vittoria per 4-2 del Portogallo in casa della Danimarca. Nonostante il successo, tiene ancora a banco la questione Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro della sua nazionale prima della gara, tornando a Madrid con un jet privato. Zero problemi, ho la squadra in mano, dice il CT Jorge Jesus, mentre CR7 rischia una sospensione fino a 6 mesi. Sugli altri campi, bene la Germania, 2-0 sulla Serbia e prima gioia per Klopp. Il Galles sorprende e batte 2-1 la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Nelle qualificazioni agli europei Under 21 invece gli azzurrini di Silvio Baldini piegano l'Armenia all'ultimo respiro. Decisivo il gol del milanista Sissé, che tiene ancora viva la speranza di un pass diretto per Euro 2027. Per ottenerlo l'Italia dovrà battere con almeno 2 gol di scarto la Polonia lunedì prossimo a Pescara. Voltiamo pagina, MotoGP. In Giappone Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Mark, Bezzecchi e Martin. Dovranno passare dal Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Siamo al tennis, ATP 500 di Tokyo, Vacherot elimina in rimonta Tsitsipas e vola ai quarti, nel mirino anche di Arnaldi e Berrettini. I due azzurri sono in campo stanotte contro Alcaraz e Vallejo. A Pechino tra le donne Jasmine Paolini viene eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur, che vince in rimonta 2-1 dopo essere andata sotto 2-0 al tie break nel secondo set. In chiusura il basket, terza giornata di Eurolega, impresa della Virtus Bologna contro i campioni in carica dell'Olympiakos. Sulla sirena la tripla di Marcus Carr fa impazzire il Paladozza e vale il 96-94. Stasera in campo anche l'Olimpia Milano, che fa visita al Baskonia. Ed è tutto dallo sport.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
6: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Tania Cagnotto.

1976, Riccardo Fogli, album composto da 8 tracce, ma poi c'era anche questo pezzo Mondo. Ho ascoltato traccia dopo traccia, ma sicuramente quella secondo me più bella, che mi è piaciuta di più, è questa.

0: e siamo ancora qui su Pianeta Italia.
1: Suzuki, cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
1: Suzuki.
3: Concessionaria Suzuki, Carelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
4: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse, i più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
5: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: le 12 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: In primo piano, boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
2: Anche Tamoil interviene contro il caro carburanti. Dopo Eni, Kuwait IP, la società ha annunciato misure per contenere i prezzi nella propria rete di oltre 1500 stazioni di servizio in vigore fino al 31 ottobre. L'iniziativa, spiega Tamoil, nasce dalle tensioni internazionali che stanno pesando sui mercati energetici, sul potere d'acquisto delle famiglie e sui costi delle imprese. L'obiettivo è attenuare l'impatto dei rincari sulla mobilità dei cittadini.
3: Perquisizioni a Palermo e Roma, negli studi e nell'abitazione di Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore della regione Sicilia e marito dell'ex capo di gabinetto del Ministero della Giustizia Giusi Bartolozzi. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura di Palermo nell'ambito di un'indagine che riguarderebbe anche altre persone. Fino ad agosto Armao era presidente della Commissione Tecnica Regionale per le autorizzazioni ambientali.
2: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal carovita alla guerra Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
3: Voltiamo pagina. OpenAI ha licenziato 3 ricercatori del settore sicurezza dopo aver accertato violazioni delle procedure interne nella gestione di informazioni riservate, tra cui la condivisione di dati con un'organizzazione esterna specializzata nella sicurezza dell'intelligenza artificiale. Lo hanno riferito al quotidiano Wall Street Journal persone a conoscenza della vicenda. La società ha confermato l'apertura di un'indagine interna per gestione impropria di dati sensibili al di fuori delle procedure stabilite, in violazione delle politiche aziendali e della fiducia necessaria al lavoro.
2: In chiusura cambiamo argomento, parliamo di musica. Claudio Baglioni dedica 2 brani a San Francesco d'Assisi per gli 800 anni dalla morte del santo. Da oggi sono disponibili in digitale Tao, in segno d'amore, e una nuova versione di Fratello Sole e Sorella Luna, brano legato al film di Franco Zeffirelli.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: E aspettiamo tra pochissimo una breve pausa e tra poco torniamo qui su RPS con la musica italiana degli anni 80, 90, 2000.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
3: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
2: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
3: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
2: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
3: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
2: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma

Pena Penax, progetto originale degli anni Ottanta, canzone di Enrico Ruggeri che è stata interpretata nel 1983 da Diana Est o Diana Est. Nel 2012 ritorna Enrico Ruggeri con questo gruppo giovane che si chiamano i Serpenti.

0: adesso andiamo avanti negli anni e ci fermiamo nel 1999, quando il ricordo dell'amico Ivan Graziani, Renato Zero e Antonello Venditti scrivono e cantano questo pezzo molto importante dal titolo Foto di gruppo.
1: Scusa Renato, comincio da Foto di gruppo.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: finale era il grande Massimo Ranieri all'interno di Pianeta Italia.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: La Proloco di Frabosa Sottana ti aspetta alla Sagra della Castagna. Venerdì 2 ottobre, il territorio in tavola. Cena su prenotazione a base di prodotti tipici. Sabato 3 ore 21, Marco Berri Show con ingresso libero. Domenica 4 ore 14:30, incontro con i protagonisti dello sport e dello spettacolo. Per tutto il weekend, castagnata, street food local, padiglione fieristico, mostre, laboratori e attività per i più piccoli. Sagra della Castagna, info 0174 24 44 81 o sulle pagine social

0: prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza, il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli Stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'Eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'unione sindacale degli studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news.

0: persona che ci ha mandato la mail, che ci ha richiesto questo motivo, che ci ha portato indietro negli anni. Siamo nel 1982, ricordando e riascoltando un grandissimo Enzo Iannacci, e il brano era Ci vuole orecchio.
1: Pianeta Italia suona forte qui con noi.
0: Leader di questo gruppo era ed è Stefano D'Orazio, stiamo parlando dei Vernice, siamo nel 1995 con

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne, presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Sono le 13.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca in apertura: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno comunque lavorando i carabinieri, che stanno verificando anche le testimonianze raccolte nelle ore successive all'agguato.
2: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto di Gaetano Armao, ex assessore all'economia ed ex vicepresidente della regione Sicilia. A carico del 64enne, molto noto nella vita pubblica siciliana, gli inquirenti ipotizzano i reati di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione per l'esercizio della funzione. Chieste le misure cautelari anche per altre 8 persone, tra cui l'avvocato Pietro Luigi Matta e alcuni imprenditori.
3: Sale la tensione in Francia per le proteste studentesche nate da più cause, dal caro vita alla guerra a Gaza. Secondo il ministro dell'istruzione sono 65 i dipendenti scolastici rimasti feriti, tra cui 40 presidi. Dall'inizio delle mobilitazioni circa 2.000 persone sono state fermate, il 90% minorenni. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni provocati dai figli durante blocchi e devastazioni nelle scuole.
2: Intanto Eni annuncia l'estensione dello sconto sul prezzo dei carburanti al mondo agricolo e della pesca. La riduzione del prezzo sarà del 20% al netto dell'IVA fino al 31 ottobre, ma potrà essere estesa fino alla fine dell'anno. La decisione fa seguito al price cap sui prezzi di gasolio e benzina dal 28 settembre scorso e allo sconto con prezzo bloccato sulle tariffe di luce e gas annunciato da Plenitude. Oggi il prezzo medio dei carburanti in self-service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo: 2,064 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale 2,085 euro al litro per la benzina e a 2,293 euro al litro per il gasolio.
3: Voltiamo pagina: boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le nuove uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
2: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
3: E con questo è tutto, più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Carelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

mettere in dubbio la morte. La ragione è il peccato. Tu ci hai mai provato?

lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: tanti canzoni che poi sono diventati dei veri e propri classici della musica italiana, come Summer on a Solitary Beach, Franco Battiato, ed era il 1981.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, pisellini Primavera Findus da 1200 grammi a 4,69 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Torna la castagnata di Cervasca.
5: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
4: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
5: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
4: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
5: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
4: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
6: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
7: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
6: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
7: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
6: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
7: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
6: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
8: Radio Piemonte Sound.

0: un saluto degli amici Radio Piemonte Sound che stanno correndo dagli stati.
1: C'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo

chiuso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: 1981, Ricchi e Poveri, ovviamente sarà Perché ti amo.
1: Pianeta Italia su Radio Piemonte.
2: Questa è Radio Piemonte Sound Amica Radio.
0: Voliamo negli anni 60, vi ricordate Barry Ryan, famoso in tutto il mondo, e ebbe un exploit tra il 67 e il 68 con il suo brano Heloise. Arriva in Italia appunto nel 1968, traduce in italiano con Eloisa e Barry Ryan, è diventato un capolavoro assolutamente degli anni 60.

0: Barry Ryan 1968, sorpresa di oggi all'interno di Pianeta Italia, ripescata dagli archivi degli anni 60 con Eloise.
1: Radio Piemonte Sound.
0: Zucchero and the Randy Jackson Band, che è il titolo del secondo album di Zucchero, pubblicato nell'85. Quest'album fu pubblicato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 85 con la canzone Donne Du Du Du, e si stacca notevolmente dallo stile del primo disco, toccando sonorità che si avvicinano al riding blues e alla musica soul e al reggae. Ve ne accorgerete anche perché il disco fu registrato negli studi Polygram di Milano e i tecnici del suono, parecchi sono ruotati intorno a questo pezzo, hanno ricreato delle sonorità particolari. Nella copertina curata da Mario Convertino vi è una fotografia che raffigura appunto Randy Jackson con in braccio la figlia.

Irene Fornaciari. Bellissimo lavoro del 1985 che ha tirato fuori Donne, ti farò morire, un piccolo aiuto, che andremo a riscoltare senz'altro nelle prossime puntate, e all'interno c'era anche Quasi, preparatevi perché vi portiamo in sonorità davvero particolari, che non sono dell'altro mondo, ma sono italiane. Senti che ritmo, Riding Blues, che ritmo, reggae quasi. Ci porta dall'altra parte del mondo, Zucchero Fornaciari dal 1985, senti che chicca.

motivo, anzi l'ultimo motivo ce l'abbiamo adesso in arrivo. Dal 2003 l'album era 9, lui è Eros Ramazzotti, un album veramente molto importante, fortunatissimo. Vi ricordo solo che all'interno c'era Un attimo di pace, Un'emozione per sempre, beh, canzoni fortunatissime nonché bellissime. Noi quest'oggi chiudiamo con Ti vorrei rivivere, grazie da Lorenzo. Niente, noi torniamo domani con Pianeta Italia, solo musica italiana, la musica italiana degli anni 80, 90, 2000. Ciao!

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura all'economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazione di crisi. L'aspetto di criticità, dicono i giudici contabili, è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'84% dei dissesti dichiarati.
2: La cronaca: agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello, nell'Interland Est di Milano. Un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno indagando i carabinieri.
3: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministrativista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali, fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
2: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente, e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
3: Cambiamo argomento. Oggi, 2 ottobre, in Italia si celebra la festa dei nonni, ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere il ruolo svolto dagli anziani nelle famiglie e nella società. Secondo l'Istat, oltre il 40% dei bambini sotto i 6 anni viene affidato regolarmente ai nonni, che rappresentano un sostegno fondamentale nella vita quotidiana delle famiglie. La giornata richiama anche il loro ruolo nella trasmissione di memoria, tradizioni ed esperienza tra le generazioni.
2: Calcio Nations League: questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Sentiamo il CT Roberto Mancini alla vigilia del match.
4: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
2: Ieri il Portogallo ha battuto 4-2 la Danimarca, la Norvegia ha perso di misura in casa del Galles, successo per la Germania contro la Serbia, all'Allianz Arena finisce 2-0, si chiude invece 2-2 il match tra la Grecia e l'Olanda.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
2: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
3: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

secondo voi posso mancare all'appello? E allora no. Tanta musica del presente con un po' di notizie legate ai successi del momento, ma soprattutto le classifiche con le canzoni più belle della vostra vita. Hit Parade Story New Hit, solo qui su Radio Piemonte Sound.

0: Hit Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Quali erano i 20 album più venduti di tutto il 1993? Comincio subito con il segnalarvi alla posizione numero 20 la rocker senese Gianna Nannini col suo album Per Forza Per Amore, dal quale ci ascoltiamo Io Senza Te. Ciao.

primo posto, Per forza per amore, Gianna Nannini, bellissimo album che includeva anche Radio Baccano, Duet with Jovanotti e anche questa bellissima Io senza te, una ballata sicuramente romanticissima. 19 invece per Duran Duran, The Wedding Album, dal quale ci ascoltiamo Come and Down.

sicuramente questa Countdown assieme a Ordinary World tra le tracce rimaste maggiormente ricordate di Duran Duran, The Wedding Album, bellissimo LP che piazzano in classifica nel 1993, Duran Duran di Simon Le Bon. È la classifica dei 20 album più venduti di tutto il 1993 nella nostra nazione, in Italia. Proseguiamo dalla posizione numero 18, occupata da Mina con Mina canta i Beatles, 17 per Pino Daniele con Che Dio ti benedica, 16 per U2 con The Europa, 15 invece per Freddie Mercury e Remixes, dal quale ci ascoltiamo Living on My Own.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Per valorizzare la tua attività, scegli il mezzo radiofonico per arrivare nelle case della gente, negli uffici, nei negozi e scegli chi può dare competenze e professionalità. Per la tua pubblicità, scegli Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Contattaci 0171 260 900.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
1: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e i pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
0: Inflazione e caro energia pesano anche sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con i leader di maggioranza e il ministro Giorgetti a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica. Già oggi decideremo lo scostamento di bilancio, avendo ottenuto la possibilità di maggiore flessibilità delle spese in materia di difesa ed energia. Credo che saremo intorno ai 7 miliardi per quest'anno, ha anticipato il vice premier e ministro degli esteri Tajani a margine di un evento. Intanto alla premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. Stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente ed assessore alla regione Sicilia, l'avvocato Gaetano Armao, marito dell'ex capo di gabinetto del ministro della giustizia Giusy Bartolozzi. I PM ipotizzano il reato di corruzione, perquisiti stamane i suoi uffici, chieste misure cautelari per altre 8 persone, tra le quali l'avvocato Pierluigi Matta e alcuni imprenditori. Fino ad agosto Armao è stato presidente della commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi chiusi 400 licei e mentre nelle scuole si contano i danni e gli atti di vandalismo, il ministro della giustizia Darmanin chiede che a pagare siano i genitori degli studenti. Il servizio di Alessio Galea.
2: Poco più di 400 scuole superiori su circa 3.700 oggi in Francia sono bloccate, 50 in più rispetto a ieri. Il movimento studentesco protesta contro lo stato di degrado delle scuole, le classi pollaio, e chiedono più risorse per l'istruzione. Ma a preoccupare è la frangia violenta del movimento, autori a volto mascherato di attacchi incendiari e di barricate sulle strade con i cassonetti della spazzatura poi dati alle fiamme. Ieri a Marsiglia ha incendiato un camion dei pompieri, attaccati anche alcuni mezzi pubblici. Negli scontri tra manifestanti e agenti si contano 170 feriti tra gli studenti e 80 tra le forze dell'ordine, circa 2.000 le persone finora fermate. Nel bilancio delle proteste, partite una settimana fa, anche una sessantina di rappresentanti del personale scolastico, di cui 40 presidi aggrediti, mentre decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin, che oggi incontrerà una delegazione studentesca, ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dei figli e di far pagare loro le riparazioni. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto conferma la nuova giornata d'azione il prossimo 6 ottobre.
0: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare i grandi cose.

0: bastoni alla vigilia. Il servizio.
1: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via Alessandro Bastoni.
2: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso. Come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
1: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
2: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
1: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
0: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, settimo Russell, ottavo Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
3: Prossime news tra mezz'ora.

segno fu il 15° album più venduto in Italia del 2013. 19 brani, parecchie collaborazioni con artisti come Fabri Fibra, Jake La Furia, Marrakesh, un perfetto mix tra gangster rap, alternative pop e pop rap. Noi abbiamo scelto di farvi riascoltare proprio la title track, Bravo Ragazzo. Oggi lui si fa chiamare solo Ghe, all'epoca era Ghe Pequeño.

0: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
1: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte e dercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.

0: Sei magnifica.
1: Luca Carboni ci dice: io sono fisico ma anche politico, io sono euforico ma malinconico, un corpo mistico con lato comico. In pratica il cantautore bolognese sottolinea che non siamo fatti solo di fisicità, nel suo singolo Fisico e Politico, che dava il titolo anche al suo LP 35esimo più venduto in Italia dell'intero anno 2013. Io sono

0: ci vedo già pronta la redazione per le ultime news. Noi ci risentiamo tra poco.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In apertura l'economia, borse europee all'insegna del rialzo con la lente su Hormuz e ai dati sull'occupazione negli Stati Uniti che potrebbero avere un peso specifico sul percorso dei tassi di interesse della Fed. L'indice d'aria del vecchio continente, lo Stoxx 600, sale di oltre mezzo punto percentuale con lo slancio soprattutto dei technology. Si confermano invece deboli i finanziari e l'energia, questi ultimi con la discesa del petrolio. La flessione sarebbe dovuta alle indiscrezioni secondo cui alcuni paesi europei starebbero discutendo del rilancio delle risorse strategiche per attenuare l'impennata dei prezzi dei carburanti. In relazione alle singole piazze, Milano recupera terreno e risale con il FTSE MIB a 0,41% in più. Tra le altre borse, Francoforte guadagna l'1%, Parigi lo 0,7%, Londra lo 0,27% e Madrid lo 0,4%.
3: Ancora economia, oltre l'80% dei comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario negli ultimi 5 anni si concentra in 3 regioni del Sud, Campania, Calabria e Sicilia. È quanto emerge dalla relazione della Corte dei Conti al Parlamento dedicata agli enti locali in situazioni di crisi. Per i giudici contabili l'aspetto di criticità è la forte concentrazione territoriale. Sicilia, Calabria e Campania raccolgono infatti il 63,6% delle procedure di crisi nel complesso attivate e l'80,4% dei dissesti dichiarati.
4: Caso Garlasco, la famiglia Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio ritenendolo innocente, ma resta pronta a farlo in caso di revisione del processo Stasi. Sui test del DNA del 2007 e sui pedali della bicicletta resta il contrasto. La procura rileva 2 repliche con esito nullo. L'ex comandante del RIS Luciano Garofano sostiene che tutti i dati fossero stati messi a disposizione.
3: Sciopero generale oggi in diversi settori, dai trasporti alla scuola e alla sanità. La protesta proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei con l'adesione di Fisi coinvolge anche pubblica amministrazione, metalmeccanici, enti locali e vigilanza privata. Tra le richieste dei sindacati, interventi contro il carovita, riduzione della pressione fiscale e aumenti salariali. Si apre così un calendario fitto di mobilitazioni da qui al 30 ottobre.
4: E ora parliamo di estate perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2 gradi e mezzo sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico.
3: E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino. Lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Sui social compare anche lo stesso scatto, ma catturato nel 2025. E il paragone è drammatico. Quello del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo. Anche in estate, infatti, è raro vedere la celebre vetta completamente senza neve. Un episodio simile si era registrato nel 2022. Durante un'intensa ondata di caldo.
4: E con questo è tutto, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La Proloco di Frabosa Sottana ti aspetta alla Sagra della Castagna. Venerdì 2 ottobre, il territorio in tavola. Cena su prenotazione a base di prodotti tipici. Sabato 3 ore 21, Marco Berri Show con ingresso libero. Domenica 4 ore 14 e 30, incontro con i protagonisti dello sport e dello spettacolo. Per tutto il weekend, castagnata, street food local, padiglione fieristico, mostre, laboratori e attività per i più piccoli. Sagra della Castagna, info 0174 24 44 80. O sulle pagine social della Proloco Frabosa Sottana.
2: Immagina di

0: Piemonte, con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in digital radio.
1: Hit Parade Story.

0: ripartiti con te.
1: Sì, ripartiti assolutamente alla grande con la musica italiana, in questo caso dei Litfiba e l'album Terremoto, che occupa la posizione numero 14 nella classifica degli album più venduti in Italia nel 1993. Un passo più in alto, un gradino più in su invece c'era Luca Carboni con Diario Carboni 93-94, album raccolta con alcuni brani rivisitati e riproposti dal vivo assieme a Jovanotti, più l'inedito Faccio i conti con te. 12 invece per Spiagge Lune, l'album di Fiorello, dal quale ci ascoltiamo.

Baby Love tutta l'italiana con Puoi, straordinaria cover reinterpretata in italiano da Fiorello nel 1993 dall'album Spiagge e Lune, che troviamo alla posizione numero 12 nella classifica degli album più venduti di tutto il 1993. A un passo dalla top 10, quindi anche dalla seconda parte del nostro viaggio di oggi di Hit Parade, vi segnalo alla 11 la compilation di artisti vari Festival Bar 1993, dalla quale abbiamo estratto per voi Biagio Antonacci con Prima di tutto.

0: Radio Piemonte Sound, vi mando un bacio stratosferico. Marco Vengoni sono.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: carne al fuoco da farvi assaporare nota dopo nota, rimanete con noi, il viaggio continua su Radio Piemonte Sound, naturalmente, dove se no.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. All'indomani della lettera della Presidente del Consiglio Meloni a Bruxelles per maggiore flessibilità in tema di energia, alla luce della fiammata dell'inflazione registrata in Italia, è convocato alle 18 a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri. La riunione è chiamata ad approvare il documento programmatico di finanza pubblica. Il provvedimento fisserà la traiettoria dei conti per il prossimo triennio, le stime di crescita del PIL e i margini d'azione in vista della prossima legge di bilancio. Al centro del vertice di maggioranza di ieri, il tema delle risorse straordinarie per coprire i rincari energetici e il capitolo della spesa

0: L'abilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento, di migliorare la vita delle persone, andiamo a vincere, lo ha scandito la segretaria del PD Elly Schlein parlando alla direzione nazionale del partito al Nazareno. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, questo è un impegno chiaro che prendiamo con i nostri elettori, ha poi promesso la leader Dem che è tornata ad attaccare il governo, avete fallito, andate a casa, promettendo battaglia su manovra e legge elettorale. Poi una stoccata anche agli alleati, il programma si scrive con l'alleanza sapendo che bisogna essere inclusivi, ma anche che non è che uno vale uno, avverte Schlein, sottolineando che il PD è il primo partito di opposizione e ha preso il doppio dei voti degli altri. Generosi sì, chi osa, ingenui no. Giornata all'insegna della volatilità per le borse europee, a incidere anche il dato dell'inflazione dell'area euro che è balzato a settembre del 3,8%. Pesano anche le tensioni internazionali con la tregua tra Stati Uniti e Iran che appare sempre più lontana, tensioni che si riflettono anche sullo spread tra i titoli di Stato che schizza oltre il 130 punti base, il rendimento del BTP a 10 anni che sale al 4,72%. In calo invece il prezzo del petrolio con il Brent che si mantiene sotto 100 dollari al barile. Si allarga la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi il numero delle scuole chiuse in tutto il paese è salito a 564, lo ha riferito il ministro dell'istruzione Geffrey, che in giornata incontrerà le associazioni degli studenti e dei genitori. Intanto resta massima l'allerta per la frangia violenta del movimento. Dall'inizio delle proteste 65 dipendenti scolastici, di cui 40 presidi, sono stati aggrediti. Danneggiati e incendiati istituti, mezzi pubblici e di soccorso. Il ministro della giustizia Darmanin chiede che siano i genitori a pagare i danni. Rinfrancata dal successo in Turchia nel terzo incontro di Nations League, l'Italia affronta l'ostacolo più alto del girone. Gli azzurri di Roberto Mancini sfidano in trasferta la Francia di Zinedine Zidane. Si gioca allo Stade de France alle 20:45. E ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Ben trovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Riforma elettorale, sono state respinte le questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni riguardo alla proposta di legge in materia. Il provvedimento, che modifica il sistema di elezione dei deputati e dei senatori, mira a rafforzare l'esecutivo ampliandone la base di sostegno in Parlamento. Ambiente, ieri la Camera ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto in materia di imballaggi e riciclo. Il provvedimento stabilisce nuove regole per l'impiego di imballaggi monouso e fissa criteri più stringenti per il loro smaltimento con l'obiettivo di ridurre l'impatto ambientale. Cultura e diritti, semaforo verde della Camera, l'assegnazione a commissione in sede legislativa di due proposte di legge. La prima istituisce la giornata nazionale della meraviglia con il fine di dar voce alle sofferenze dei bambini nati e cresciuti in contesti di guerra, mentre la seconda attribuisce lo status di monumento nazionale a Palazzo Fortunato di Rio Nero in Voltore in Basilicata. Come di consueto si è svolto mercoledì il question time del governo, che ha visto la partecipazione di Nello Musumeci, ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno, e Carlo Nordio, ministro della Giustizia. Tra gli argomenti affrontati, la crisi bradisismica dei Campi Flegrei, l'organico degli agenti di polizia, il contrasto all'immigrazione irregolare e le borse di studio per i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari. È andato in scena ieri presso la Sala della Regina il concerto di solidarietà con Kiev. L'iniziativa si è svolta in occasione della giornata della difesa dell'Ucraina. Hanno partecipato all'evento, portando i saluti della Camera, il vicepresidente Giorgio Mulè e il presidente della settima commissione cultura Federico Mollicone. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Classifica del passato e ricordi del passato. Stava per concludersi l'anno 2022, capodanno di musica in piazza con Blanco, Elodie, Subsonic e tantissimi altri. Ritornano in pompa magna i concerti dal vivo, dopo la pausa Covid, con nomi di spicco del panorama musicale per salutare l'arrivo del nuovo anno e accogliere il 2023. In quello stesso periodo Lady Gaga apriva la top 10, era il decimo singolo più venduto in Italia con Bloody Mary.

0: abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, la misteriosa notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
3: Dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna il sottocosto, un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato, oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
4: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
5: L'app di Radio Piemonte Sound cambia look. Disinstalla la vecchia versione e scarica quella nuova dallo store del tuo cellulare.
0: Facciamo un salto nel presente. Dopo aver ascoltato tanta musica del passato, questo è un successo attuale su Radio Piemonte Sound.

Ancora ben trovati a tutti, sono Mirko Bencivenni, seconda parte di Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio che riparte dalla posizione numero 10 nella classifica dei 20 album più venduti del 1993 in Italia. 10 per Il Bandito e il Campione di Francesco De Gregori, 9 per Phil Collins e Both Side, 8 invece per la colonna sonora del film The Bodyguard, 7 per Marco Masini con l'LP Ti Innamorerai, dalla quale abbiamo ascoltato la title track e l'abbiamo ancora bella presente in sottofondo. Ti Innamorerai, un passo più in su, 6 invece per Laura Pausini con l'album omonimo dal quale ci ascoltiamo Non C'è.

sabato 3 ottobre nel pomeriggio su Radio Piemonte Sound, tanta musica da cantare insieme per le preselezioni del Karaoke Cuneo Contest. I partecipanti si esibiranno in diretta con i brani più belli della storia della musica italiana ed internazionale. Ascoltaci e canta con noi. Karaoke Cuneo Contest, le preselezioni su Radio Piemonte Sound.

0: Parade torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 16:01.
2: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Apriamo con la politica. Eli Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie della coalizione di centrosinistra. Nella scrittura del programma comune non è che uno vale uno, ha detto, perché il PD ha il doppio dei voti rispetto agli alleati. Poi, dalla segretaria del PD, un attacco anche al governo. Avete fallito, andate a casa, prima si vota e meglio è. E ancora, a Giorgia Meloni, mi ha chiesto di dire una cosa vera, gliene dico 10.
3: La procura di Palermo ha chiesto l'arresto dell'ex vicepresidente della regione siciliana Armao. L'ipotesi di reato è la corruzione. Perquisizioni a Roma e a Palermo negli studi dell'avvocato amministravista e nelle sue abitazioni. L'indagine palermitana riguarderebbe la commissione tecnica speciale regionale per le autorizzazioni ambientali fino ad agosto presieduta da Armao, oltre che per lui chieste misure cautelari per altre 8 persone.
4: Agguato a colpi di pistola nella notte a Pioltello nell'Interland Est di Milano, un uomo di 30 anni di nazionalità peruviana è stato ferito gravemente con 2 proiettili alla schiena ed è ora ricoverato in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, l'aggressione sarebbe avvenuta in strada dopo le 23. Chi ha sparato si sarebbe poi allontanato insieme a un complice. Nella zona non ci sarebbero telecamere utili alle indagini. Sul caso stanno lavorando i carabinieri.
3: Dall'estero, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha minacciato di colpire l'Iran molto duramente se dovesse emergere il coinvolgimento di Teheran nell'attacco con coltello contro il pilota di un volo Fly Dubai. In seguito al tentato di rottamento di un suo aereo mercoledì, Fly Dubai ha deciso di sospendere i voli da e per Tel Aviv fino al 15 ottobre. Il Pentagono intanto sta inviando in Medio Oriente un terzo gruppo d'attacco incentrato sulla porta aerei USS Theodore Roosevelt e ulteriori navi del Corpo dei Marines. La mossa, riferisce il Wall Street Journal, proprio mentre il presidente Trump valuta la possibilità di riprendere gli attacchi contro l'Iran dopo le elezioni di metà mandato.
4: I partiti arabi potranno partecipare alle elezioni israeliane del 27 ottobre. L'Alta Corte di Giustizia ha annullato all'unanimità il provvedimento con cui la Commissione Elettorale Centrale aveva impedito loro di presentarsi al voto. Secondo quanto riporta il Times of Israel, citato dalla Press, la decisione riguarda l'intera coalizione che riunisce partiti a maggioranza araba, Erham, la formazione guidata dal deputato Mansour Abbas, che aveva partecipato al precedente governo.
3: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini, avanti su Mancini.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 01 71 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
2: Torna la castagnata di Cervasca.
3: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
2: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
3: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
2: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
3: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
2: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Sabato 3 ottobre nel pomeriggio su Radio Piemonte Sound, tanta musica da cantare insieme per le preselezioni del Karaoke Cuneo Contest. I partecipanti si esibiranno in diretta con i brani più belli della storia della musica italiana ed internazionale. Ascoltaci e canta con noi. Karaoke Cuneo Contest, le preselezioni su Radio Piemonte Sound. Ti aspetto.
5: La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
6: Su Radio Piemonte Sound con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
5: New Hit, le ultime novità della settimana.
7: Un saluto da Ultimo.
8: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.

tanta musica del presente con un po' di notizie legate ai successi del momento, ma soprattutto le classifiche con le canzoni più belle della vostra vita, solo qui su Radio Piemonte Sound.

0: Una hit di oggi, una hit di ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivieni. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: A Piozzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte der Kuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Sabato 3 ottobre nel pomeriggio su Radio Piemonte Sound, tanta musica da cantare insieme per le preselezioni del Karaoke Cuneo Contest. I partecipanti si esibiranno in diretta con i brani più belli della storia della musica italiana ed internazionale. Ascoltaci e canta con noi. Karaoke Cuneo Contest, le preselezioni su Radio Piemonte Sound. Ti

nostra app sia rifatta al look. È aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: su Radio Piemonte Sound, protagoniste ora le news dall'Italia e dal mondo, e tra poco Hit Parade Story e New Hit continua alla grande.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento programmatico di finanza pubblica che definirà il quadro economico e i saldi per i prossimi anni in vista della manovra di bilancio. Ad anticipare una delle decisioni chiave della riunione è stato il vice premier e ministro degli esteri Tajani, il quale ha dichiarato che l'esecutivo stabilirà già in questa seduta uno scostamento di bilancio stimato attorno ai 7 miliardi di euro per quest'anno. Le risorse serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici, oltre le spese per la sicurezza. Ieri la Presidente del Consiglio Meloni aveva scritto alla Commissione Europea per ottenere maggiore flessibilità alla luce della fiammata dell'inflazione salita per l'Italia al 4,2%,

0: Dico 10, dicevano di abbassare le tasse, siamo al record, più debito, caro vita alle stelle, stipendi bassi, no crescita, questa è la loro eredità. A stretto giro la replica della Premier, Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi 2 settimane fa, con questi ritmi ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani e ovviamente lo fa elencando 10 falsità. Intanto preoccupa l'andamento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund tedeschi oggi è volato a 128 punti base, 10 in più di ieri, anche 24 ore fa aveva subito una forte impennata, una fiammata innescata dai dati sull'inflazione nell'Eurozona e in Italia in particolare, come dicevamo. Più stabile invece la borsa oggi con Milano in lieve progresso. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi con il nuovo record della pista, 8º il leader iridato Martin su Aprilia, stanotte alle 3.50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina alla sprint, domenica alle 7 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Raccomandiamo prudenza per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Balocco e Carisio in direzione Torino, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 26. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Revello. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171.

0: 334 42 86.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
4: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
5: Sabato 3 ottobre nel pomeriggio su Radio Piemonte Sound, tanta musica da cantare insieme per le preselezioni del Karaoke Cuneo Contest. I partecipanti si esibiranno in diretta con i brani più belli della storia della musica italiana ed internazionale. Ascoltaci e canta con noi. Karaoke Cuneo Contest, le preselezioni su Radio Piemonte Sound.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, frullini mulino bianco vari tipi da un chilo a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
3: La Proloco di Frabosa Sottana ti aspetta alla Sagra della Castagna. Venerdì 2 ottobre, il territorio in tavola. Cena su prenotazione a base di prodotti tipici. Sabato 3 ore 21, Marco Berri Show con ingresso libero. Domenica 4 ore 14:30, incontro con i protagonisti dello sport e dello spettacolo. Per tutto il weekend, castagnata, street food local, padiglione fieristico, mostre, laboratori e attività per i più piccoli. Sagra della Castagna, info 0174 24 44 81. O sulle pagine social della Proloco Frabosa Sottana.
4: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
5: Sabato 3 ottobre nel pomeriggio su Radio Piemonte Sound, tanta musica da cantare insieme per le preselezioni del Karaoke Cuneo Contest. I partecipanti si esibiranno in diretta con i brani più belli della storia della musica italiana ed internazionale. Ascoltaci e canta con noi. Karaoke Cuneo Contest, le preselezioni su Radio Piemonte Sound. Ti aspetto.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Sono le 17:02.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: È uno secco e categorico quello con cui l'Unione Europea ha risposto alla possibilità paventata da Washington di imporre un bando all'export di diesel verso l'Europa. Respingiamo categoricamente qualsiasi divieto sul gasolio, non sarebbe vantaggioso per nessuno, minerebbe la nostra fiducia negli Stati Uniti come partner affidabile, così una portavoce della Commissione Europea durante il briefing con la stampa.
2: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza. Emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 deputati della forza catalanista di centrodestra. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. I vostri profitti, la nostra miseria, e subito sciopero generale.
3: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
2: Politica: Elly Schlein ha parlato in apertura della direzione nazionale del PD, toccando anche il tema delle primarie e della coalizione di centro-sinistra. Sentiamola.
4: Il programma si scrive con tutta l'alleanza, sapendo bene che in quella discussione bisogna essere inclusivi, ma che non è che uno vale uno in quella discussione. In qualsiasi altro paese europeo non ci sarebbe stata questa discussione, perché è normale che guidi il partito che prende un voto in più. Non è egemonia, è democrazia. Se c'è qualcuno che non riconosce questo principio democratico, noi siamo disponibili e pronti anche alle primarie, e se le faremo, le vinceremo insieme.
3: E ora parliamo di estate, perché quella di quest'anno è stata la più calda mai registrata nell'Europa occidentale. Secondo Copernicus, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi, 2,5 gradi sopra la media 1991-2020 e oltre il precedente record del 2003. Sono stati registrati 41 giorni di forte stress termico. E a proposito di caldo, non c'è traccia di neve sulla vetta del Cervino, lo si vede nelle immagini riprese dalle webcam. Quella del Cervino, terza vetta più alta d'Italia, è l'ultimo sintomo di una situazione che si inserisce in una fase di temperature elevate che interessa il continente europeo.
2: Lo sport della Formula 1: la Ferrari chiude al comando il day one del Gran Premio del Bahrain in Malesia grazie al tempo di 1 minuto 37 secondi e 528 millesimi di Charles Leclerc, al termine di un turno piuttosto interlocutorio, tanto che il tempo del monegasco nell'FP2 non migliora quello fissato da Max Verstappen nel turno d'apertura del weekend, restando ad 8 millesimi dall'olandese. Alle spalle di Leclerc c'è Hajar con la Red Bull e un distacco di soli 99 millesimi. Lando Norris risale dal 13° posto dell'FP1 fino alla terza casella della classifica generale. Il campione del mondo in carica si ferma a 137 millesimi dalla vetta e precede l'altra Red Bull di Verstappen. Lewis Hamilton sigilla la top 5 con un ritardo di 305 millesimi dal suo compagno di squadra.
3: E con questo è tutto, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: grandissimo album North Ovest Est, dal quale avevano estratto un sacco di singoli vincenti come Mai, Sei un mito, Rotta per casa di Dio e tante altre hit. Questo era North Ovest Est, l'album più venduto del 1993. Si chiude qui un'altra hit story. Mirko Bencioeni, come sempre, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto alla prossima. Ciao.
1: La sanità cambia ed è sempre più vicina a te. La Casa della Comunità è il punto di riferimento della sanità vicino a casa. Un luogo dove puoi trovare medici, infermieri di famiglia, specialisti e tanti servizi sanitari per essere seguito e accompagnato nel tuo percorso di cura. Qui puoi trovare una risposta a molti bisogni di salute senza ricorrere al pronto soccorso. Scopri la Casa della Comunità più vicina e i servizi disponibili sui canali ufficiali della tua ASL. Regione Piemonte. La sanità sempre più vicina a te.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
3: Sabato 3 ottobre nel pomeriggio su Radio Piemonte Sound, tanta musica da cantare insieme per le preselezioni del Karaoke Cuneo Contest. I partecipanti si esibiranno in diretta con i brani più belli della storia della musica italiana ed internazionale. Ascoltaci e canta con noi. Karaoke Cuneo Contest, le preselezioni su Radio Piemonte Sound. Ti aspetto.
4: Un saluto da Brescia.
5: Ciao Radio Piemonte Sound, un salutone. E se riuscite

0: star. Di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia a due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea a Parigi.
3: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera al Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006. La testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo. Anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
4: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
3: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4, lui replica così.
5: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
3: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota 0 in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e Moto Mondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. Ottavo il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Giornata positiva in pista in casa Ferrari dopo una settimana all'insegna di indiscrezioni su futuro lontano da Maranello. Per il team principal Vasseur, Charles Leclerc lo difende. Lorenzo Villanetti.
6: Due sessioni di libere e ancora tutto da decifrare in Malesia. Tra caldo, umidità e nuvoloni, il weekend di Sepang inizia con un bel punto di domanda. Nelle FP2 il miglior tempo l'ha firmato Leclerc, che prima di scendere in pista aveva difeso il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone dopo gli ultimi risultati della Ferrari.
7: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
6: Dietro al Monegasco la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Lontane invece le due Mercedes, che si nascondono con il 7° posto di Russell e l'8° di Antonelli. Le due frecce d'argento avevano chiuso al 2° e al 5° posto le FP1, che avevano premiato l'altra Red Bull di Verstappen. In attesa di setup ancora da trovare, una pista che deve evolvere, appuntamento a domani alle 6:30 con la terza sessione di libere. Poi la caccia alla pole position si apre.

0: Brescia che stanotte Arnaldi sfida Alcaraz, per Berrettini c'è il paraguayano Vallejo, a Pechino Jasmine Paolini eliminata al secondo turno dall'Ucraina Snigur che vince in rimonta 2-7-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
2: Un saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, sono Antonella Palmisano, marciatrice della Nazionale Italiana di Atletica Leggera.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza verso Aosta. Ci spostiamo quindi sulla A4 Torino-Milano, dove invitiamo alla prudenza per un incidente tra gli svincoli di Balocco e Carisio in direzione Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: sun.
1: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
2: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro.
1: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
2: Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2 al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
12: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
13: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
12: Ogni possibilità inizia con un passo.
13: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
12: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
15: Un saluto VIP.
16: A Radio Piemonte Sound e Amica Radio un saluto al fluoro da Leonardo Manera e da Adriana.
17: Un saluto a Radio Piemonte Sound. Ascoltate musica, fate ascoltare musica. Ciao, sono Mario Biondi.

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: L'app di Radio Piemonte Sound cambia look. Disinstalla la vecchia versione e scarica quella nuova dallo store del tuo cellulare.

0: Sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Oggi il presidente della Repubblica francese Macron ha presieduto una videoconferenza dei leader G7 relativa alla situazione energetica mondiale. Al termine il leader francese ha parlato di accordo nel coordinare gli sforzi per far uscire le forniture di carburanti da Hormuz e di ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi. La riunione è arrivata dopo il colloquio notturno con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump proprio sul tema dei prezzi dei carburanti.
2: Il Congresso spagnolo ha rigettato il decreto di misure contro l'emergenza abitativa con 172 voti a favore e 178 contrari della destra, Partito Popolare e Vox, e i voti decisivi dei 7 indipendentisti catalani. Immediatamente dopo la votazione, da fuori il Parlamento si sono levate urla di protesta. Nel governo spagnolo ora si paventa l'ombra delle elezioni anticipate.
3: Il GIP del Tribunale di Roma ha restituito alla Procura gli atti sul procedimento per la strage di Ustica del 27 giugno 1980, disponendo nuove indagini. Quella sera il velivolo precipitò nel Tirreno causando 81 morti. La decisione del giudice arriva dopo la revoca della richiesta di archiviazione da parte del procuratore capo Francesco Lovoi alla luce della disponibilità francese a trasferire all'Italia tutta la documentazione sulla strage.
2: Salim El Khoudry, nonostante il suo disturbo psichiatrico, era capace di intendere e di volere quando il 16 maggio scorso si è gettato con l'auto sulla folla a Modena, investendo 8 persone, uccidendone una. Questo quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla GIP del Tribunale di Modena, durante il quale i periti hanno illustrato le loro conclusioni cliniche già emerse nelle passate settimane. Secondo gli esperti, il 31enne può sostenere il processo.
3: Boom di dimissioni volontarie tra i medici ospedalieri italiani. Secondo un'indagine di Anao Assomed, nel 2025 hanno lasciato il Servizio Sanitario Nazionale 3.767 medici, il 150% in più rispetto all'anno precedente e più dei 2.876 andati in pensione. In 12 regioni su 20 le uscite volontarie hanno superato i pensionamenti, dunque. In media, per ogni 100 nuovi assunti, 43 medici si sono dimessi.
2: Il calcio con la Nations League. Questa sera l'Italia affronta la Francia a Parigi dopo il 4-1 sulla Turchia. Per il match ancora 3 ballottaggi per il CT Mancini dopo la rifinitura. Ken dovrebbe partire dal primo minuto a destra in un attacco dove più Esposito è favorito su Scamacca per essere titolare con Sebastiano Esposito. A centrocampo con Tonali e Fagioli dovrebbe esserci Barella, in vantaggio su Frattesi. In difesa Scalvini avanti su Mancini. Fischio d'inizio ore 20:45. Alla stessa ora Belgio-Turchia.
3: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Giuseppe.
1: Cosa succede in città?
2: Attualità ed eventi in provincia.
3: Buonasera a tutti e tutte, venerdì 2 ottobre siamo giunti a un nuovo appuntamento con Cosa succede in città. Per quest'oggi vi parliamo di un appuntamento in programma questo weekend. Infatti il 3 e il 4 di ottobre il centro storico di Pinerolo ospiterà la 22esima edizione della Maschera di Ferro. Si tratta di una rievocazione storica che per due giorni porterà la città di Pinerolo nel 600 con ambientazioni e costumi dell'epoca. È previsto un calendario ricco di appuntamenti che culmineranno poi domenica 4 ottobre con il corteo composto da centinaia di figuranti in costume. Una manifestazione che ormai è diventata biennale e che quest'anno appunto festeggia la sua 22esima edizione, e a parlarcene con tutte le sue novità ai nostri microfoni il presidente dell'associazione Maschera di Ferro, Maurizio Agliodo.
4: Le novità di quest'anno sono sostanzialmente, allora, una di carattere diciamo storico, nel senso che utilizzeremo il portale del Re Sole, che attualmente è l'ingresso carraio del comune di Pinerolo, per far uscire il sabato la Maschera di Ferro e farla raggiungere la sua cella. Questa è una novità, voglio dire, logistica, tecnica, eccetera. Tra le altre novità, il ritorno dei falconieri e poi il primo raduno dei camperisti piemontesi a Pinerolo in occasione della rievocazione storica della Maschera di Ferro. È un evento che è stato suggerito appunto con lo scopo di portare maggior pubblico a Pinerolo. Anche l'associazione è nata nel 1999 grazie alla collaborazione tra l'allora presidente dell'Associazione Europea Giochi Storici Medievali Mario Mauro e Gino Doero, e poi è proseguita negli anni diventando biennale anche per ragioni di finanza.
3: Insomma, quindi queste sono un po' le novità per questa 22esima edizione della rievocazione della Maschera di Ferro, che si terrà appunto a Pinerolo questo weekend, sabato 3 e domenica 4 ottobre. La Maschera di Ferro che si rifà all'incarcerazione di un prigioniero misterioso indossante appunto una maschera di ferro, che venne incarcerato proprio nella città di Pinerolo nel 1600, più precisamente nel 1669, durante il periodo francese di Luigi XIV, dunque del Re Sole. Abbiamo sentito il presidente dell'associazione Maschera di Ferro, Maurizio Agliodo, che ci ha raccontato un po' le novità e l'organizzazione di questa rievocazione storica, e ne torniamo a parlare tra poco dopo una canzone.

0: E dopo la musica torniamo a parlarvi di cosa succede in città e torniamo a parlarvi di un appuntamento per questo weekend. Infatti, a partire da domani sabato 3 fino a domenica 4 ottobre, il centro storico di Pinerolo ospiterà la 22esima edizione della Maschera di Ferro. A parlarcene ai nostri microfoni il presidente dell'associazione Maschera di Ferro, Maurizio Agliodo, che ci ha già parlato precedentemente un po' delle novità dell'edizione di quest'anno e dell'organizzazione della manifestazione. Una manifestazione che per due giorni porterà il centro di Pinerolo nel 600 con ambientazioni e con costumi dell'epoca.
1: E gli abiti che sono stati tutti realizzati sono circa 300 dalla nostra Rita Curletti, che sono veramente degli spettacoli, perché quegli abiti sono frutto di una ricerca che Rita opera sui dipinti dell'epoca, andando a cogliere i singoli particolari del dipinto per realizzare poi...
0: Ecco, quindi si cerca di riportare la città di Pinerolo nel 600 nel modo più fedele possibile. E poi c'è la questione della Maschera di Ferro, perché la Maschera di Ferro è un personaggio importante che non viene svelato fino alla domenica, e c'è anche un gioco.
1: Abbiamo dato tre indizi. L'ultimo è spiccata passione per la musica e la gastronomia. Esatto. Primo è personaggio pinerolese con un respiro europeo, e artista poliedrico il secondo.
0: E con questi tre indizi si può provare online ad indovinare l'identità della persona che si nasconde dietro la Maschera di Ferro. Identità che, ricordiamo, verrà svelata solo domenica 4 ottobre al termine un po' della manifestazione. Rievocazione storica di cui vi ricordiamo le date questo weekend, sabato 3 e domenica 4 ottobre a Pinerolo, per vivere appunto due giorni catapultati nel 600. Ringraziamo il presidente dell'associazione Maschera di Ferro, Maurizio Agliodo, per averci raccontato questa 22esima edizione. Chiudiamo il momento con cosa succede in città, ma proseguiamo la serata insieme dando spazio, come sempre, alla nostra musica.

0: Arezzo, in provincia di Cuneo, la Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche, più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. Ah, raccolte d'Ercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a Piozzo.
1: Torna la castagnata di Cervasca.
2: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cervaschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
1: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
2: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
1: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
2: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
1: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Sabato 3 ottobre nel pomeriggio su Radio Piemonte Sound, tanta musica da cantare insieme per le preselezioni del Karaoke Cuneo Contest. I partecipanti si esibiranno in diretta con i brani più belli della storia della musica italiana ed internazionale. Ascoltaci e canta con noi. Karaoke Cuneo Contest, le preselezioni su Radio Piemonte Sound. Ti aspetto.

0: È tempo di aggiornarci. Fermiamo per qualche istante la musica solo per le ultime notizie.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel. Lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio petrolio greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione Europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sanchez, il Congresso ha bocciato i due provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione, di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi, fino a poco tempo fa capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
3: INPS, insieme sempre.
4: Asta record per il complesso immobiliare Girasole di Lacchiarella in provincia di Milano. L'immobile, uno dei principali asset logistico-produttivi del patrimonio dell'INPS, è stato aggiunto.

0: accompagnamento alla pensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. La circolare numero 104 dell'INPS fornisce istruzioni per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. Tra gli aspetti principali viene precisato che, prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale vigente al momento dell'accesso all'esodo, l'importo della prestazione deve risultare almeno pari all'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, o alle soglie previste per la pensione anticipata, 64 anni di età e 20 di contribuzione. Presentati a Lecce i dati sulla prima analisi sul lavoro agile nel rapporto annuale dell'INPS, fino al 2020 quasi inutilizzato, oggi ne usufruisce circa il 9-11% dei lavoratori del settore privato. Tra i dati emerge che le madri che nell'anno successivo alla nascita di un figlio lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più. Tra le donne con più possibilità di lavorare in modo flessibile crescono le nascite, perché un figlio pesa meno sulla carriera, e l'utilizzo del bonus nido ha un effetto positivo sull'andamento dell'occupazione femminile. Le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità, ha commentato il presidente INPS Gabriele Fava. Oggi le differenze tra un territorio e l'altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: È tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Borgaro e Bruera in direzione Savona. Sui restanti percorsi regionali la circolazione si presenta invece scorrevole. Vi anticipiamo che il traforo del Freius verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domattina. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Dalla musica del passato torniamo alla musica più attuale, lo facciamo con questo successo di oggi.
1: Ciao, a Radio Cremonte Sound, Parvezza in gamba.
2: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: convenienza, ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 15 ottobre, detersivo lavatrice in polvere Omino Bianco da 70 lavaggi a 7,89 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
3: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
5: Investi in radio.
6: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito
5: La Radio Rende.
3: Sabato 3 ottobre nel pomeriggio su Radio Piemonte Sound tanta musica da cantare insieme per le preselezioni del Karaoke Cuneo Contest. I partecipanti si esibiranno in diretta con i brani più belli della storia della musica italiana ed internazionale. Ascoltaci e canta con noi. Karaoke Cuneo Contest, le preselezioni su Radio Piemonte Sound. Ti aspetto. Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Abbiamo iniziato il programma Le Badole Online quasi per scherzo, con un microfono in mano, tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino, in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro.
7: Tutti i giorni dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: La Proloco di Frabosa Sottana ti aspetta alla Sagra della Castagna. Venerdì 2 ottobre, il territorio in tavola. Cena su prenotazione a base di prodotti tipici. Sabato 3 ore 21, Marco Berri Show con ingresso libero. Domenica 4 ore 14 e 30, incontro con i protagonisti dello sport e dello spettacolo. Per tutto il weekend, Castagnata. Street food local, padiglione fieristico, mostre, laboratori e attività per i più piccoli. Sagra della Castagna. Info 0174 24 44 80. O sulle pagine social della Proloco Frabosa Sottana.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria Suzuki, Garelli Automobili, a Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
5: Lunedì Sport.
6: Dalla Serie D alla terza categoria raccontiamo il calcio del nostro territorio attraverso interviste, opinioni e collegamenti in diretta con i protagonisti del weekend. Ogni lunedì dalle 17.30 alle 19 spazio ai nostri campi e allo sport della provincia.

0: Le canzoni che compiono in questo 2026 10 anni.
1: Grandi successi del passato.
0: Un mondo migliore Vasco Rossi. Ottobre 2016 e il cantante lancia per l'appunto Un mondo migliore, il singolo apripista dell'antologia Vasco Non Stop, la gigantesca raccolta pensata per celebrare i 40 anni di carriera del rocker di Zocca. La canzone racchiude una storia profonda e riflessiva. Scritta anni prima rispetto alla sua pubblicazione, la traccia è infatti rimasta a lungo nel cassetto in attesa del momento giusto per prendere forma. Nel testo Vasco ci racconta e affronta il tema del cambiamento e della libertà di scelta, proponendo una filosofia di vita amara ma piena di dignità, ovvero la capacità di riconoscere quando è il momento di lasciarsi alle spalle il passato per andare alla ricerca di qualcosa di nuovo, senza rimpianti. A dare volto e corpo a questa narrazione c'è un videoclip d'eccezione, girato tra i suggestivi paesaggi della Puglia. Accanto a Vasco Rossi compare l'attore Vinicio Marchioni, che interpreta un uomo alle prese con le proprie scelte in un confronto ideale tra speranza e realtà. E con il suo ritmo incalzante e la sua malinconica energia, Un mondo migliore si è subito affermata come uno dei classici moderni più amati dal repertorio di Vasco. E allora ascoltiamocela insieme. Un mondo migliore, Vasco Rossi.

0: E con la musica siamo tornati indietro nel tempo. Sempre con la musica torniamo ai giorni nostri. Ascoltiamoci un brano di questo momento.
1: Non mi ricordo la prima volta al mare, ma mi ricordo benissimo di te, che avevi addosso il sapore dell'estate. Dalla

Siamo nel 1966 e nelle radio risuona la voce di Maurizio Vandelli con la sua band, l'Equipe 84. Io in mente te è un pezzo che in quell'anno diventa un inno generazionale pazzesco. Come molti successi dell'epoca, anche questo è una cover. L'originale si intitolava You Were On My Mind, scritta dalla folk singer canadese Sylvia Fricker e portata al successo in America dai We Five. Quando il brano arriva in Italia, Mogol si mette al lavoro sul testo e decide di trasformare una ballata folk americana un po' malinconica in un pezzo beat travolgente. L'Equipe 84 non fu l'unica a incidere il brano. Nello stesso identico momento, una star internazionale del calibro di Paula Anka decise di cantare la sua versione in italiano, ma la freschezza dell'Equipe 84 e l'arrangiamento di Vandelli erano imbattibili. La band modenese letteralmente asfaltò Paula Anka in classifica, conquistando il primo posto e vendendo più di 1 milione di copie.

0: dall'1 al 10 ottobre da Mercato torna in sottocosto. Un risparmio da non credere su tantissimi prodotti per la tua spesa quotidiana. Ad esempio, pasta Barilla da 500 grammi a soli 49 centesimi. E ancora tante altre offerte ti aspettano in tutti i reparti. Non lasciarti scappare le occasioni più vantaggiose. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
1: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
2: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
4: Investi in radio. La radio rende.
3: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
6: La nostra app si è rifatta al look. Scaricala o aggiornala e c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva direttamente sul display della tua auto per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro.

0: Buonasera da Nicola De Muro. I paesi del G7 dicono sì alla richiesta di Trump di attingere alle riserve strategiche di petrolio per calmierare i prezzi dei carburanti. Abbiamo concordato di lavorare in modo coordinato per contribuire a ridurre i prezzi dei prodotti petroliferi, in particolare del diesel, lo ha annunciato il presidente francese Macron, che ha presieduto la videoconferenza con i leader dei G7 sulla situazione energetica globale. I paesi del G7 preleveranno dalle proprie riserve strategiche fino a 100 milioni di barili di gasolio, petrolio o greggio nei prossimi 4 mesi. Bene la decisione del G7, è stato scongiurato il divieto di esportazione di diesel, commenta la presidente della Commissione Europea von der Leyen. In Spagna, pesante sconfitta alla Camera per il governo di Pedro Sánchez, il Congresso ha bocciato i 2 provvedimenti sull'emergenza abitativa e sul blocco degli sfratti. Determinante il no di Junts per Catalunya, guidato da Carles Puigdemont, che si è alleato con le opposizioni di centrodestra. L'esito dell'aula ha provocato una profonda crisi di maggioranza, rendendo sempre più concreta l'ipotesi di elezioni anticipate per il prossimo 29 novembre. Terremoto giudiziario a Palermo, la procura ha richiesto la misura cautelare dell'arresto nei confronti dell'avvocato Gaetano Armao, ex vicepresidente ed ex assessore all'economia della regione siciliana. L'indagine ipotizza a vario titolo reati di corruzione e mazzette legati al rilascio di autorizzazioni ambientali ed energetiche gestite dalla commissione tecnica della regione, di cui è stato presidente fino ad agosto Armao, marito di Giusy Bartolozzi fino a poco tempo fa, capo di gabinetto del guardasigilli Nordio. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno di Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. Ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme sempre.
2: Asta record per il complesso immobiliare Girasole di Lacchiarella in provincia di Milano. L'immobile, uno dei principali asset logistico-produttivi del patrimonio dell'INPS, è stato aggiudicato dopo 172 rilanci a 46,6 milioni di euro, nuovo record in un'asta notarile in Italia. Decisive la possibilità di vendere in blocco i 9 capannoni, la promozione internazionale dell'immobile inserito nella vetrina immobiliare dell'INPS e promosso anche sulla piattaforma di Real Estate dell'ICE e le nuove regole di gara che prevedono che i 5 migliori offerenti si sfidino in un'asta telematica. Nuove indicazioni operative per l'accesso alle prestazioni di isopensione o accompagnamento alla pensione e agli assegni straordinari erogati dai fondi di solidarietà bilaterali. La circolare numero 104 dell'INPS fornisce istruzioni per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, ai quali si applicano le regole del sistema contributivo. Tra gli aspetti principali viene precisato che, prendendo come riferimento l'importo dell'assegno sociale vigente al momento dell'accesso all'esodo, l'importo della prestazione deve risultare almeno pari all'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia, 67 anni di età e 20 anni di contribuzione, o alle soglie previste per la pensione anticipata, 64 anni di età e 20 di contribuzione. Presentati a Lecce i dati sulla prima analisi sul lavoro agile nel rapporto annuale dell'INPS, fino al 2020 quasi inutilizzato, oggi ne usufruisce circa il 9-11% dei lavoratori del settore privato. Tra i dati emerge che le madri che nell'anno successivo alla nascita di un figlio lavorano in settori e territori dove il lavoro da remoto è più diffuso guadagnano tra 1.100 e 1.300 euro in più. Tra le donne con più possibilità di lavorare in modo flessibile crescono le nascite perché un figlio pesa meno sulla carriera e l'utilizzo del bonus nido ha un effetto positivo sull'andamento dell'occupazione femminile. Le misure economiche da sole non bastano a rilanciare la natalità, ha commentato il presidente INPS Gabriele Fava. Oggi le differenze tra un territorio e l'altro pesano soprattutto sulle famiglie più fragili e sul lavoro delle donne. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: È tutto, a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso.

0: Ero in direzione Gravellona. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: un saluto dai VIP.
1: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico, ascoltiamo questa radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio. Semplicemente la radio della tua città.

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dori Battaglia dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Nina Zilli con Sky dei Morcima insieme cantavano Grande, Grande, Grande.

0: Sabato 3 e domenica 4 ottobre 2026 a Pinerolo, tra storia e leggenda per rivivere l'atmosfera del 600. 22esima edizione della rievocazione storica La Maschera di Ferro. Sabato 3 ottobre dalle 21 alle 24, La Misteriosa Notte del 600. Esibizioni per le strade e le spianate del centro storico di Pinerolo. Domenica 4 ottobre, ore 10, in Duomo messa solenne presieduta dal Vescovo alla presenza dei figuranti. Dalle 15 alle 19, la grande rievocazione storica, sartoria del 600 alla corte del Re Sole e della nobiltà dell'epoca. Tamburini, musici, sbandieratori, giocolieri, tornei di scherma antica, giochi storici con centinaia di figuranti. Alle 18:30 dal balcone del circolo sociale verrà svelata l'identità del personaggio che ha impersonato la Maschera di Ferro 2026. Regia Luigi Oddoero. Info su www.mascheradiferro.net.
1: Torna la castagnata di Cervasca.
2: 42esima sagra dei Pissacan e 25esima sagra della castagna cerveschina. 9, 10, 11 ottobre. Mercati per le vie del paese, prodotti tipici, bancarelle dell'artigianato e dell'enogastronomia.
1: E in più, serate all'insegna del buon cibo, musica e spettacoli.
2: Prenota la tua cena a tema il 9 o il 10 ottobre.
1: Menù con funghi porcini a 38 euro, menù senza funghi a 33 euro e menù bimbi a 15 euro.
2: Prenotazione obbligatoria al numero 320 0131 043.
1: Per informazioni, Comune di Cervasca e Proloco di Cervasca, pagine Facebook ed Instagram.
3: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
4: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
3: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
4: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
3: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
4: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
3: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
5: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
6: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
7: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Un film luminoso e pieno di speranza.
9: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
7: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Dal capolavoro di Jane Austen.
16: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
15: Due sorelle, due modi diversi di amare.
16: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
15: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
6: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
17: Un saluto dai VIP.
18: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Alessia Marcuzzi, un bacione a tutti, ciao!

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Nicola De Muro. È terminato il Consiglio dei Ministri, approvato il documento programmatico di finanza pubblica, il quadro della prossima legge di bilancio. Il deficit sarà sotto il 3% del PIL quest'anno, ma salirà nel 2027 al 3,5%. Per quanto riguarda lo scostamento di bilancio, insomma la maggiore flessibilità per energia e difesa per l'anno prossimo, sentiamo il ministro dell'Economia Giorgetti.
2: Questo scostamento è quantificato per il 27 nello 0,3% per quanto riguarda l'energia, dello 0,3% per quanto riguarda la sicurezza, analoga previsione per quanto riguarda il 2028, 0,3.
1: Approvata all'unanimità la relazione di Elly Schlein alla direzione del PD, un discorso ad ampio raggio in cui la segretaria ha toccato tutti i principali temi d'attualità. Dopo 20 anni abbiamo la possibilità di vincere le elezioni, di portare il cambiamento. Non faremo mai più alla destra il favore di dividerci, ha assicurato Schlein, promettendo battaglia sulla legge elettorale, sulla manovra. I paesi del G7 accolgono la proposta di Trump di utilizzare le scorte d'emergenza per raffreddare i listini dei carburanti. L'annuncio arriva dal vertice a distanza presieduto da Emmanuel Macron. In 4 mesi saranno immessi sul mercato fino a 100 milioni di barili tra greggio e diesel. Inoltre niente più blocchi al commercio tra le 7 nazioni. Soddisfatta per l'intesa la guida della Commissione dell'Unione Europea Ursula von der Leyen, che sottolinea l'importanza di aver evitato lo stop all'export di gasolio e che ribadisce la priorità di assicurare alle famiglie energia a prezzi accessibili. Spagna all'improvviso verso possibili elezioni anticipate a novembre. Il Congresso ha respinto i 2 decreti sull'emergenza abitativa e il blocco degli sfratti proposti dal governo Sanchez, immediata la crisi profonda nella maggioranza. La Francia di Zinedine Zidane attesta stasera le ambizioni della nuova Italia di Roberto Mancini, azzurri in cerca di conferme in Nations League dopo il successo in Turchia. Da Parigi, Maurizio Pizzoferrato.
3: Dopo il brutto KO esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera al Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata a Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo, anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti. Ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
4: È una cosa bella giocare contro una squadra forte, perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
3: Formazioni ancora nascoste, nell'Italia però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che era

0: E all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade regionali. Vi informiamo infine che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Vignole Borbera e Roncoscrivia in direzione Genova. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Pozzo, in provincia di Cuneo. La Fiera della Zucca diventa nazionale. Sabato 3 e domenica 4 ottobre. Scopri il mondo della zucca con la mostra con oltre 650 varietà di zucche. Più di 200 stand di prodotti tipici, artigianato, street food, dolci e specialità alla zucca. A Racurte d'Ercuse. I più piccoli potranno anche raccogliere la propria zucca e partecipare a tanti laboratori. Programma completo su fieradellazucca.it. La 33esima Fiera Nazionale della Zucca ti aspetta a più.

0: Ozzo.
1: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
2: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La Proloco di Frabosa Sottana ti aspetta alla Sagra della Castagna. Venerdì 2 ottobre, il territorio in tavola. Cena su prenotazione a base di prodotti tipici. Sabato 3 ore 21, Marco Berri Show con ingresso libero. Domenica 4 ore 14:30, incontro con i protagonisti dello sport e dello spettacolo. Per tutto il weekend, castagnata, street food local, padiglione fieristico, mostre, laboratori e attività per i più piccoli. Sagra della Castagna, info 0174 24 44 81. O sulle pagine social della Proloco Frabosa Sottana.
2: Lunedì Sport.
3: Tutti i lunedì pomeriggio commentiamo i risultati dai campi della terza categoria fino a quelli della Serie D, insieme ad ospiti in studio o in collegamento telefonico, oltre a tutte le altre novità dello sport del fine settimana. Tutti i lunedì dalle 17:30 alle 19 su Radio Piemonte Sound.

0: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Un saluto particolare a Radio Piemonte Sound da Paolo Cremona, Silvano il Mago di Milano.
0: Dance Music Collection, la migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Marcella Bella e Silvia Salemi cantano un successo di Marcella, Io domani.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
2: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
1: Dual Motor, Dual Desire.
2: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Concessionaria Suzuki Carelli Automobili. A Cuneo, Mondovì, Saluzzo.
4: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
5: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
6: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
7: Sabato 3 ottobre nel pomeriggio su Radio Piemonte Sound tanta musica da cantare insieme per le preselezioni del Karaoke Cuneo Contest. I partecipanti si esibiranno in diretta con i brani più belli della storia della musica italiana ed internazionale. Ascoltaci e canta con noi Karaoke Cuneo Contest, le preselezioni su Radio Piemonte Sound.

Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Blanco e Mahmood cantavano nelle cover di Sanremo Il cielo in una stanza.

nostra app sia rifatta al look. È aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: Radio Piemonte Sound ha aggiornato l'app. Ora è più veloce e interattiva. Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro.
0: Radio Piemonte Sound è con te, sempre, ovunque.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
3: Radio Piemonte Sound, la

0: Panica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
0: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
7: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
8: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
7: Ogni possibilità inizia con un passo.
8: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
7: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Un saluto dai VIP.
10: Con Marino Bartoletti ogni anno io la incrocio, anzi la inseguo per commentare la classifica. Le chiedo ancora una cortesia, mi fa un saluto per gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
11: Un grande saluto a Radio Piemonte Sound, ci vediamo il prossimo anno.
10: Grazie.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it.

un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Suor Cristina da The Voice con What a Feeling.

volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Laura Pausini, un omaggio a Umberto Tozzi con Immensamente.

0: tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto da Fiorella Mannoia.
1: Se questa è una canzone con cui si può parlare, se in questa notte di maggio io

0: Radio Piemonte Sound, amica radio, ha aggiornato la sua app.
1: Scopri la nuova tecnologia con supporto ad Apple CarPlay e Android Auto. L'esperienza di ascolto di Radio Piemonte Sound è direttamente sul display della tua auto. Più semplice, più intuitiva, ovunque ti trovi.
0: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.

0: accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.

0: canzoni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Così piccola e fragile mi sembri tu, e sto sbagliando di più. Così piccola, ma in fondo non sei fragile, sei molto più forte di me. Drupi, piccola e fragile.

0: Emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: Because maybe you're gonna be the one that saves me, and after all, you're my wonderwall. Forse perché sei colei che mi salverà, e dopo tutto, sei il mio muro delle meraviglie. Wonder

la nostra app si è rifatta al look, è aggiornata ed è sempre con te. Scaricala o aggiornala e ascolta Radio Piemonte Sound ovunque tu voglia. E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Radio Piemonte Sound, con la tecnologia anche oltre i confini. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.

0: La nostra app è stata aggiornata. Un nuovo modo per vivere Radio Piemonte Sound, ancora più semplice e immediato. E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Un'interfaccia comoda e intuitiva, direttamente sul display della tua auto, per ascoltare Radio Piemonte Sound dove vuoi, in modo semplice e sicuro. Portaci con te ovunque tu sia.
1: Le canzoni indimenticabili spesso vengono ricantate da altri artisti. Ed ecco le cover. Rocco Hunt e Clementino, Yes I Know My Way.

questo voglio te, per questo voglio te.

0: parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
1: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
2: Chiudi la porta quando esci, dentro c'è troppo di te.

0: Le canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound.
1: Le cover delle canzoni più belle. Alberto Bertoli che omaggia suo padre con Eppure Soffie.

E non è un sacrificio, solo una semplice parola. Sono due cuori che vivono in due mondi separati. Però non è un sacrificio, nessun sacrificio affatto. La sensibilità costruisce una prigione nell'atto finale. Sacrifice, Elton John.

90 in musica. Ecco tre canzoni che vi faranno rivivere le atmosfere di quel decennio. Che musica si ascoltava in quel periodo? Se non ve lo ricordate, adesso ci sono tre successi del decennio su Radio Piemonte Sound.

0: volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime.
1: La mia banda suona il rock, l'Isla Bonita, e questa è Laura Pausini.

0: scrivi una lettera per me, così per sempre la leggerò. Scrivi una lettera per me, così ogni tanto piangerò, perché l'amore fa piangere, lo so.
1: Le parole delle canzoni, le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

E la luna bussò, dove c'era il silenzio. A una voce sguaiata disse: non c'è più tempo. Quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più in là qualche cosa da fare, dopo aver pianto un po'. E la luna bussò. Loredana Bertè.

0: se vuoi. Emozioni.
1: Le emozioni musicali con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: La musica più bella che c'è è su Radio Piemonte Sound.
1: Stessa canzone, ma l'artista è diverso. Ecco come nasce una cover. Donatella Milani e Fausto Leali, con il grande successo di Fausto Leali, A chi da ora o mai più.